0: signori, per voi l'orchestra di Federica Cocco.
1: Una splendida serata a tutti voi. Subito le vostre richieste. Ragazzi, arriva straniero. Dai che la cantiamo.

Alex Villani, con le mani con noi. La voce e il basso.

0: E glielo facciamo bello l'applauso, Alex Villani.
1: Signori, grazie.
0: Indietro di 5 anni, quando nasceva la nostra Occhi Azzurri, la voglio dedicare a tutti voi, a tutti gli amici.

0: Signore e signori, le nostre canzoni che sono diventate le vostre richieste. Occhi Azzurri, Federica Cocco alla Peschiera.
1: Senti che bel applauso. Grazie, grazie di cuore. Aumentiamo un po' il ritmo, arriviamo alle novità 2025. Ma cosa c'è?

le mie canzoni, le nostre novità. Ragazzi, aumentiamo ancora il ritmo perché adesso voglio portarvi in Sud America, la vera cumbia latina. Aumentiamo.

0: Forza! Davide Agnelli!
1: Grazie!
0: Ragazzi, ritorniamo alle nostre novità, le nuove produzioni firmate Mama Music! Ogni volta che ci sei, è sempre una grande festa ogni volta che ritorniamo qui alla Peschiera di Valdengo.
2: Axel, vai Peschiera!
0: La voce è quella di Alex Villani.

0: presto sul nuovo disco.
1: Grazie. Mamma Music, Panola Dischi, le nuove produzioni, ragazzi, insieme a noi.

0: alla peschiera e anche a casa. Radio Liscio, le vostre richieste, le nostre canzoni, pane, burro e marmellata.
1: Eh sì, le cose dolci della vita,
0: le cose più buone.

e anche un po' di marmellata. Ma quella buona è fatta in casa. Voglio farvi ballare a tempo di Begin sulle note di queste canzoni tanto belle. Hanno scritto la storia della musica da ballo. Le dedico a voi.

0: grandi successi nella musica da ballo, la richiesta per le beginner, Federica Cocco, l'orchestra.
1: Ed è bello cantare con voi, grazie. Arriva subito una bella richiesta per un ballo classico, il valzer lento. Accontento la richiesta presentandovi ufficialmente il nostro toscano,

0: Cocco, l'orchestra.
1: Grazie, grazie di cuore per questo applauso bellissimo. Ad uno continuo a presentare tutti i miei ragazzi. È la volta del professore. Aumentiamo un po' il ritmo. Vi riportiamo in Sud America, là dove nasce la vera cumbia latina. E questa è la cumbia colombiana. Eh sì. Con la chitarra, Davide Traforti.

il nostro professore Davide Traforte. Bravi voi, un bel Fox anni 60. Fox. Inizia lui, Alex Villani.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio
2: Liscio. Ho bisogno del mio cappello di paglia, lo vedete, lo voglio indossare subito perché arriva la novità del momento, la nostra Agricola, fa ballare l'Italia intera con le fisarmoniche.

Senti che bello applauso, grazie ragazze. Allora vi ricordo che i cappellini di paglia, visto che in tanti me li state richiedendo, li trovate proprio qui al palco. C'è l'amico Farid che vi aspetta con tutte quante le nostre canzoni, il cappellino di paglia dell'Agricola e anche dei Deplian che parlano di vacanze, perché nel mese di giugno siamo pronti a partire per una bellissima vacanza in Calabria. Oramai è andata ruba, quindi vi invito a partecipare alla seconda vacanza, che è quella di ottobre. Una vacanza fantastica, una settimana di crociera dal 21 al 28 di ottobre. Mar Mediterraneo e la splendida Ibiza. Prendete Deplian e vi aspettiamo naturalmente tutti quanti per passare una bella settimana di vacanza con noi. Ragazzi, una baciata, un po' di ritmo e arriverà anche la tradizione.

Ragazzi, un bel applauso, fatelo, fatelo grande, fatelo per tutti voi che siete spettacolari, veramente un grande piacere. Allora, ci tengo a ringraziare ancora una volta tutto quanto lo staff, la direzione di questo splendido locale dove noi ritorniamo sempre con grande piacere. E naturalmente voglio ricordare sempre che siamo in diretta per gli amici che ci stanno ascoltando su Radio Liscio. Questa sera siamo in diretta proprio qui dalla Peschiera di Valdengo. Allora ragazzi, abbiamo ballato le cumbie, i moderati, il Fox, la baciata, il ballo di gruppo, un pezzettino, dopo daremo il meglio. Adesso facciamo un bell'omaggio alla tradizione.

Paolo Gentile, la nostra new entry. Ragazzi, dalla Toscana all'Abruzzo, balliamo la mazurka, eccola qua, l'ha scritta lui, questa è l'abruzzese, mazurka.

quasi quasi non ci fermiamo, adesso ci penso. Ma cosa dite? Siete d'accordo con me? Sì? Avanti? Bellissimo!

Aspetta, abbassa un po' il volume. Aspetta, ferma la fisarmonica, va avanti solo la ritmica. Tutto a posto? Ho visto una coppia che è cascata in terra, però li vedo ripartire. Mi sembra tutto a posto. Se è tutto a posto, continuiamo.

Lo lasciamo solo. Senti che manina. Senti che cuore.

la tradizione. Che sudata, ragazze! Un bel tango appassionato ci sta proprio bene. Arriva così. Tango, parati!

Alex Vascelli. Grazie ragazzi, c'è una coppia che festeggia 55 anni di matrimonio. Li vogliamo festeggiare alla grande. Elio e Maria, un abbraccio forte forte. Vi dedichiamo queste belle canzoni, tutte da ballare.

la musica neomelodica. Ma che belle queste canzoni! E mi auguro che altrettanto vi possa piacere questa novità 2025.

canzone. Grazie ragazzi, ma io voglio ritornare indietro di 15 anni, perché sono anche tanto emozionata questa sera in maniera particolare di presentare questa canzone. Sono passati tanti anni, sono passate tante sere, e sera dopo sera la gente continua a richiederla. È nata proprio qui, in questo bellissimo locale, e questa sera io la voglio cantare con tutti voi. La nostra Angelica, L'universo per me. La

0: signori della Peschiera, da 15 anni la più richiesta, da 15 anni la più cantata, da 15 anni la sua voce. Angelica, l'universo per me, Federica Cocco.
1: Fatevi sentire! Questa è la vostra canzone! È nata con voi, con tutti voi che in questi anni l'avete amata, l'avete cantata e continuate ancora a richiederla. Grazie a tutti voi, vi voglio bene ragazzi, grazie a tutti, grazie. Allora aumentiamo il ritmo e lo facciamo così, una dedica speciale alla vita, ai figli, all'amore, a tutto ciò che di bello avete. Eros Ramazzotti, la musica italiana più bella cosa. Alex Villani, basso e voce.

0: Ma che bella questa canzone! Alex Villani!
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Aumentiamo un po' il ritmo, ragazzi. Ritorniamo a ballare a tempo di cumbia. E questa volta vi vogliamo presentare la melodia celtica. Una grande interpretazione, sarà tutta ad un fiato. Paolo Gentile, sax soprano.

il basso, Alex Villani. E la chitarra, Davide.

Ragazzi, vi voglio belli attaccati qui vicini a me, sotto con le file, perché si parla tempo di Alligalli. Un passettino ancora avanti. Alligalli.

0: corpo, la voce, le percussioni di Davide Agnelli. Poi arriva il motore dell'orchestra. Questa sera, ma in tanti mi hanno detto, ma l'avete messo in gabbia? L'abbiamo messo qui davanti perché è un bel ragazzo, ma soprattutto un bravo musicista, Luca Bassi, il nostro motore. E poi lui è l'ultimo entrato perché è arrivato da pochissimi giorni dalla Toscana, la nostra new entry, il sassofono di Paolo Gentile. Ve lo ricordo ancora una volta. Allora, qui al palco c'è il nostro mitico Farid. Facciamo un applauso anche a lui, anche allo staff tecnico che vi aspetta con tutte quante le nostre canzoni, i cappellini dell'agricola e anche quelle che sono le nostre vacanze. Tutti quanti Deplian vi invitiamo a prenderli. Però ragazzi, fate un passettino avanti. Me lo fate questo favore? Dai, un passettino avanti. Perché questa sera l'abbiamo promossa alla grande, questa serata, per un motivo particolare. Anche per questo grande motivo, perché lo sapete che noi quest'anno compiamo i nostri 5 anni di attività, un grande orgoglio, la nostra orchestra da 5 anni, questo è merito sicuramente della gente che ci vuole bene come voi, è merito della musica che ci porta in giro in lungo e in largo per tutta Italia, ma io credo che sia merito anche di una persona che insieme a me ha costruito tutto quello che avete ascoltato e che state vedendo questa sera. E visto che sono passati oramai da qualche minuto, è passata la mezzanotte, lo sapete bene che dopo la mezzanotte festeggia il compleanno una persona speciale. Lo voglio qui davanti con il vostro grande applauso, Alex Villani!
1: Oh, grazie! Oh, ma che bello, grazie! Che bella sorpresa! Allora, io vi ringrazio davvero di cuore. Oh, Joe! Ciao, un bel applauso alla Peschiera! Io vi ringrazio davvero con tutto il cuore, perché è veramente bello festeggiare i miei primi, speriamo,
0: quanti?
1: 36 anni qui con voi. Grazie. Sono più, adesso sono ufficialmente più verso i 40.
0: Benvenuto nel club.
1: Speriamo che vada tutto bene, che la salute ci assista, ma comunque sono molto contento per più motivi. Primo, anche se eravamo preoccupati, io vedo un bel po' di gente e ne sono molto molto molto contento. Fatevi un applauso a voi che siete bellissimi. E poi per un altro motivo, con questo locale ci conosciamo da tanti tanti tanti anni. Io pensate che venivo qui ai tempi con mio zio che avevo 13-14 anni.
2: Ah, sì.
1: E dopo qualche annetto siamo ancora qui a festeggiare. Facciamo gli anni che passano.
2: Anche un applauso allo zio Giorgio Villani, che chiaramente tutti conosciamo e tutti conoscete.
1: Lui è più vecchio però, eh?
2: È abbastanza più vecchio.
1: Ho capito.
2: E poi la Federica era piccolina, la Federica era piccolina.
0: Era piccolina.
2: Però eri già...
0: Anche di statura, è rimasta piccolina. Però sono tanti anni veramente che ci conosciamo ed è un piacere sempre ritornare in famiglia, con gli amici.
2: Io prima di lasciare Alex Villani, che chiaramente farà la sua canzone, devo fare tanti compleanni, tanti auguri questa sera, perché non è solo il suo momento, che sicuramente hai preso una torta che fa paura.
1: Sì,
2: sì. Una torta che fa veramente paura. Allora, Elio e Maria, ecco, che hanno fatto, l'avete fatto, ho sentito prima, vai col mio.
1: No, eccolo.
2: Elio e Maria, che dove siete? Vi vedo. Elio, dove sei? Eccolo qua, Elio qua. Tanti auguri di buon anniversario, Maria, ciao. 55 e con la Fede, vai con la Fede. Villani, vieni qua, dove sei? È andato. Al gruppo di Patrizia, che lei è in fondo, che saluto anche lei. Ciao Patrizia, ciao al vostro gruppo, bellissimo, grazie.
0: Ciao Patti!
2: E poi abbiamo questa bellissima, poi chiaramente tutti quelli che hanno fatto gli auguri e il compleanno in questi giorni, perché saranno sicuramente tanti. E poi c'è un gruppo bellissimo là in fondo, venite avanti da Tavagnasco. Venite qua, che siete la nostra energia, il nostro motore, perché siete simpatici, belli e positivi. Grazie, Mariangela, Franca, Livia, buon compleanno da tutto il gruppo Balla che ti passa. E facciamo un applauso Peschiera a tutti loro.
0: Grandi!
2: Grazie di esistere.
1: Grandi!
2: Belli, belli, belli, belli, belli, auguri a voi, tante salute.
1: Gente allegra, c'è l'aiuto.
2: E noi ci aiutano, bello. Poi la marchetta la facciamo che il prossimo sabato, vi confondete un attimo, gli alpini arrivano a Biella ma arrivano il 10 di maggio.
1: Vero.
2: Quindi il nostro sabato ce l'abbiamo ancora con Franco Bagutti il prossimo sabato. Arriva il tuo Franco Bagutti.
0: Sì, allora mi raccomando, portate i saluti al maestro.
2: Bene, allora facciamo ancora un applauso a Alex Villano, che ce la fa una canzone, cosa ci fa?
0: Adesso lasciamo concludere questa prima parte, vogliamo ancora salutare anche

0: quanti gli ascoltatori di Radio Liscio che sono ancora in ascolto con noi per qualche minuto, vogliamo fare un bel omaggio alla vita con una grande canzone di Sanremo 2025. Francesco Gabbani, viva la vita a tutti voi.
1: Venite, venite pure vicino, che mi fate compagnia, dai, mi fate un bel regalo. Vai! Dai che poi andiamo a mangiare la torta. Grazie Radio Liscio, Marco Pugno, l'amico Marco.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Radio Liscio, il nuovo sound della musica da ballo.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano continua a essere la figura protagonista su gran parte dell'Europa centro-meridionale, proteggendo anche l'Italia per tutta questa settimana, quindi tempo stabile, ma soprattutto si conferma l'espansione dell'anticiclone, di conseguenza si confermano ancora temperature elevate. Al sud avremo quindi temperature stabili o addirittura in lieve aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

partito, però nel farlo ho pensato anche a tutti quanti voi che puntuali siete qua sintonizzati ad Energia Contagiosa. Abbiamo realizzato un best of, il meglio delle nostre puntate che in questi mesi ci hanno accompagnato qui dalle parti di Radio Liscio, selezionato per voi, per tenervi compagnia, per farvi sorridere anche quando sono in vacanza. Torniamo, è giusto il tempo di ricaricare le batterie per avere sempre tutta l'energia contagiosa che serve. Buona puntata carissimi e buone vacanze, a presto!

0: Galaxy dietro Galaxy.
1: Ben ritrovati a tutti, ben ritrovati 331-335-6565 per venire in diretta con noi. Leggo un messaggio di nonno Mimmo da Firenze, dice che ci ascolta sempre, grazie mille per i complimenti Mimmo, e ci dice quante deliziose sagre che ci propone ogni giorno, ma qua si accumula il grasso. Ti propongo di venire a farti qualche corsetta con me nei Colli Toscani ascoltando Radio Liscio. Proprio una bella idea Mimmo, grazie, grazie, verrò a trovarti, segno tutto, eh. Nel frattempo però parliamo ancora di cibo, tanto per cambiare. Perché in Danimarca si sono inventati questa cosa delle cene collettive contro la solitudine. Si chiamano Faelesspinning e vogliono favorire la socialità e la connessione, giusto appunto, tra le persone che in questi tempi fanno un po' di fatica. E allora che cosa succede? Serve per guardarsi un po' negli occhi, no? Troppi singoli in giro per la capitale danese che cenano da soli, e da qui sta tendenza. Alle 17.30 ci si trova attorno alla chiesa del quartiere Westebro a Copenaghen e si partecipa a questa cena comunitaria, quindi si tiene in un quello che una volta era un luogo di culto, e oggi viene definito Lab Salon, un luogo di grande socialità e connessione tra le persone. Insomma, succede sta cosa e ci vanno circa 200 persone ogni sera, capito? Si danno appuntamento per cenare insieme, il tutto per 8 euro, che quindi ci sta, è anche un ottimo appeal per presentarsi, questi 8 euro in settimana, mentre invece nel weekend 13 euro. Quindi non è un vero e proprio ristorante, è una specie di mensa popolare, no? Si sta lì tutti insieme, si ordina, eccetera. Si sta seduti sulla navata principale, ma al posto dell'altare c'è un palco, perché ci sono anche tanti eventi che si susseguono durante la settimana. Circa 60 lezioni di yoga, workshop di vario genere, carte, bingo, mercatini, spettacoli. È molto molto bella come iniziativa. Innanzitutto è aggregante, va bene per chi è single, magari sta cercando compagnia, ma va bene secondo me anche per tutte quelle persone che sono sole, magari anziane, hanno difficoltà a parlare con qualcuno, eccetera. Ed è proprio un bel modo per stare insieme. Ci sono poi diverse, come dire, situazioni simili, no, che hanno aperto dopo la pandemia, con addirittura chef dedicati che fanno queste cose qua. Tra queste c'è l'evento multiculturale del Sandflair Creedendrier, vabbè, una cucina gestita da donne immigrate, pensa un po', che cucinano i loro piatti nativi. Due volte al mese c'è una tavolata vegetariana che si tiene al Design Museum, e anche alcune cene sociali a Hörnshaven. Spero di averlo letto bene. Insomma, sta cosa si espande ed è molto carina, secondo me, come iniziativa, ribadisco. Potrebbe essere una cosa da importare qua in Italia. Vi piacerebbe sedervi a tavola, magari anche con degli sconosciuti, una volta a settimana, due? Se soffrite un po' di solitudine, vi sentite un po' troppo soli, secondo me è proprio una bella soluzione, tra l'altro anche molto accessibile visti i prezzi. Potremmo importarla qua, chissà che potrebbe essere la scelta giusta.

Corre, corre, veloce, il nostro tempo, però sta notizia me la sono segnata e ve la voglio proprio leggere. Ben ritrovati a tutti, energia contagiosa, siete sempre sulle frequenze di Radio Liscio, io sono Alessio Molla. Ancora per qualche minuto con voi prima di cedere il microfono. Immagino che anche voi ordiniate tantissimi pacchi, no? Ormai è all'ordine del giorno, dove farlo? Ovviamente lo sapete, ci sono i vari Amazon, Alibaba e anche questo Temu, lo conoscete, no? Fa delle scontistiche, eccetera. Insomma, piaccia o non piaccia, però vi devo raccontare questa storia. Perché questo ragazzo, no, che praticamente ha ordinato un pacco, ha aperto il pacco e cosa c'era dentro? Uno scorpione vivo di 6 centimetri. Cioè, tu immagini di aprirti sto pacco e trovi dentro uno scorpione. Io non lo so, cioè, a parte il fatto che fosse capitata mia moglie, sarebbe morta lì live. Il ragazzo dice: all'inizio non mi sono accorta di nulla, ha raccontato al Corriere della Sera, perché è un fatto italiano. Ho aperto la scatola, ho controllato che la scacchiera fosse in buone condizioni, quello avevo ordinato, poi ho visto muoversi qualcosa, ho capito solo dopo di cosa si trattava. Lo scorpione non mi appunto solo per pura fortuna. Dice: avevo lasciato la scatola vicino ai piedi e niente, alla vista di questo animale ho afferrato il primo oggetto, dice, a portata di mano per schiacciarlo. Sono ancora un po' scosso per quello che è successo. Bastava aprire la scatola dal lato opposto e mi sarei trovato lo scorpione vivo tra le mani. Ora, a me sta cosa mi mette un pochino di ansia. Certo, è un caso ogni 100.000 milioni, ovviamente, che succede una roba del genere, però può capitare. Detto questo, e facendo una piccola digressione che nulla c'entra con lo scorpione, ma questi pacchi che girano il mondo in questa maniera assurda, se ci pensate, noi risparmiamo. Per esempio, sto Temu fa dei prezzi veramente irrisori su determinate cose, ma ci pensate mai che magari un pacco destinato a noi parte dalla Cina, viene imbarcato, sale su un aereo e gira mezzo mondo, arriva da noi, viene smistato, consegnato a casa, sperando poi che vada bene. Perché se qualcosa non va bene, c'è anche il viaggio di ritorno per il reso. Cioè, se ti metti un attimo ad analizzare quanti di questi pacchi fanno il giro del mondo tutti i giorni, ovviamente ti rendi conto che l'impatto anche sul nostro pianeta è veramente molto molto importante. Certo, ci siamo abituati a questo anche a discapito del commercio locale, ne parliamo tanto, la comodità per noi, però a che prezzo? Boh, forse è una domanda a cui risponderemo tra un po' di anni. Nel frattempo speriamo di non trovare nei nostri scatoloni scorpioni, serpenti o bestiacce varie, perché sti pacchi arrivano un po' da tutto il mondo. E qua, ndo coio coio, occhio!

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

E rieccoci insieme, carissimi, ben ritrovati. Questo è proprio un colpo di spugna, eh? Vi ricordate da ragazzi, almeno quelli della mia generazione? Io sono un 84, quindi negli anni 90, 2000 ero in pieno fermento da videogame, no? E tutti quanti ti dicevano: non giocare troppe ore ai videogiochi, che questo, che quello, studia, fai di qua, fai di là. E noi invece imperterriti con i nostri videogame, Resident Evil, io mi ricordo per esempio tra quelli già moderni in cui persi un sacco di ore. Un altro era quello Assassin's Creed, vabbè, insomma, e ancora prima i vari Super Mario, io li ho passati tutti in Nintendo, Super Nintendo, fino all'arrivo della Play, Crash Bandicoot. Vabbè, insomma, sta di fatto che la scienza oggi ci viene a dire che i videogiochi degli anni 90, nello specifico fa due esempi molto giusti, e uno è proprio Super Mario, l'altro invece Tetris, vi ricordate quei cubetti che scendevano dal cielo e tu li dovevi incastrare, hanno plasmato il cervello dei bambini dell'epoca allenando attenzione, memoria e gestione della frustrazione grazie a giochi meno guidati, con meno vite e un'alta necessità di provare e riprovare fino a che riuscivi effettivamente a superare il livello. I trucchi ai tempi non li trovavi, dovevi andare a comprare le riviste specializzate, cioè era una mega rottura. Invece adesso è tutto molto più semplice, ma anche i contenuti sono molto più immediati, rapidi. Io giochicchio ancora ogni tanto, ma se guardo il Call of Duty a cui gioco adesso e quello in cui sono cresciuto, è tutta un'altra storia. Sta di fatto che questi videogiochi anni 90 richiedevano giusto appunto un alto impegno cognitivo per comprendere tutte le varie dinamiche, poi per sviluppare le scelte, una gestione della frustrazione. Chi arrivava al checkpoint sa di cosa parlo, quando dovevi fare un livello magari 10, 15, 20 volte, non ce la facevi e non riuscivi ad arrivare al checkpoint, alla fine ce la facevi, proprio scaricavi tutto. Poi effetti specifici, che sono titoli per esempio come Tetris, noti proprio per rimodellare il cervello, hanno migliorato la capacità di organizzazione spaziale. In alcuni studi salta fuori che riducevano anche l'impatto emotivo dei traumi. E quindi niente, si fa un po' l'analisi tra quelli che erano i videogiochi di un tempo e quelli di adesso, che puntano su ricompense continue, anche perché molti sono a pagamento, e quindi c'è dietro tutto un business completamente diverso. Il gioco non è più un gioco, è marketing, quindi questo impatta sui ragazzi e su chi ne fruisce. Quindi avete visto, abbiamo fatto bene a perdere tutte quelle ore su Super Mario, su tutti i videogiochi, perché adesso la scienza ci dava ragione. Potete andare dalla vostra mamma e dirglielo: hai capito?

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Se avete oltre i 50 anni, ascoltatemi bene. Allora, innanzitutto, allenarsi, si parla di questo, di sport, è sempre molto importante, non ce lo dobbiamo mai dimenticare, a qualsiasi età. Certo è che il sottoscritto che ha superato i 40 inizia a sentirla molto la differenza rispetto a quando ne aveva 20 e correva sui campi da calcio. E quindi effettivamente la scienza ci dà una mano, adesso ci dice che per allenarsi dopo i 50 anni di questa categoria parliamo, quindi insomma di un allenamento che ci porta poi verso l'età senior, è importante equilibrare forza, cardio, mobilità, tutto questo per contrastare la sarcopenia, ovvero la perdita muscolare. Questo è molto importante anche per proteggere le articolazioni. I consigli dell'OMS raccomandano almeno 150-300 minuti di attività moderata a settimana, inclusi 2 giorni di rinforzo muscolare con magari dei pesi e degli elastici. È fondamentale il riscaldamento, ma anche la costanza. E perché questo ve lo dico? Perché effettivamente quando si arriva ad una certa età si tende un po' a mollarla lì, no? Il corpo già attraversa dei cambiamenti, insomma è uno sfacelo, tutto quello costruito inizia ad andarsene un pochettino per i fatti suoi, però non bisogna rinunciare allo sport. A un certo punto non contano più le prestazioni, no? Ma conta una strategia per stare in forma, per bruciare la massa grassa in eccesso e anche insomma per concedersi qualche cosa in più, perché poi quando stai bene con te stesso a tavola puoi darci anche un pochettino dentro. Quindi importante durante la settimana almeno distribuire bene l'apporto proteico con 4-5 pasti al giorno, questa è la differenza. Quindi pesce, uova, latticini magri, carne bianca, legumi sono ottime fonti per il recupero muscolare, ma anche i carboidrati, leggo, restano fondamentali perché rappresentano la principale fonte di energia per i muscoli. Un errore che si fanno dopo i 50 anni, leggo, è di ridurre troppo le calorie, mentre invece mangiare a sufficienza è fondamentale, specie quando ci si allena. Ovviamente anche l'idratazione fa parte di questa dieta e con l'età lo stimolo della sete diminuisce, quindi bere con regolarità è importante. Poi frutta, verdura, cereali, legumi, vitamine. Insomma, il consiglio è questo: anche se avete oltre i 50 anni, non smettete di allenarvi, semplicemente cercate di equipararvi un po' a quella che è la vostra età, il vostro stile di vita. Ma l'importante è continuare a darci dentro, perché più ci alleniamo, più siamo in forma, più tutto il nostro corpo ne trae beneficio. Hai capito? Lo so che è faticoso, lo so che ci vuole costanza, apprendere, andare in palestra magari in pausa pranzo, ma alla fine so soddisfazioni.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

vi abbandona mai, 7 giorni su 7, 24 ore su 24 a vostra completa disposizione, con il meglio della musica da ballo che potete trovare in giro, il meglio delle orchestre e anche tanta tanta compagnia qui, grazie ai nostri programmi che stanno con voi tutto quanto il giorno. E non solo in radio, è anche sui social network, ci trovate su Facebook, su Instagram e anche su YouTube, dove c'è il meglio di tutti i nostri spettacoli e delle nostre serate riprese alla Peschiera di Valdengo. Fatevi un tuffo nel nostro mondo, il mondo di Radio Liscio.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Dopo il Venezuela, l'America Latina è ancora colpita da un forte terremoto, l'epicentro nel nord-ovest della Colombia. Finora si contano oltre 130 vittime e più di 500 feriti, squadre di soccorso impegnate nelle ricerche di superstiti sotto le macerie degli edifici crollati. Cristina Scarpa.
2: E di oltre 130 morti il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito ieri la Colombia. La scossa di magnitudo 7,4 che ha avuto come epicentro il dipartimento di Chocó nel nord-ovest del paese a circa 100 km di profondità ha provocato anche oltre 570 feriti secondo gli ultimi dati diffusi dai media locali, mentre si continua a scavare tra le macerie degli edifici crollati. La città di Pereira, capoluogo del dipartimento di Risaralda, conta 60 delle vittime, ha reso noto l'associazione colombiana delle città capoluogo dopo aver incontrato il presidente della Repubblica della Espreia per coordinare la risposta all'emergenza. 5 i capoluoghi in allerta rossa, Pereira è la città più colpita con oltre 60 morti, situazione difficile anche a Cali, terza città del paese, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza.
1: Pioggia di missili russi in Ucraina nella notte, colpita soprattutto la città di Zaporizhzhia, dove si sono registrati 5 morti e 20 feriti, secondo quanto annunciato dal capo dell'amministrazione militare regionale. In stato d'allerta anche Kiev, dove una persona è rimasta ferita, secondo l'aeronautica militare colpite anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Nuovi sviluppi nell'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, arrestato ieri Walter Lavitola, già indagato, analogo provvedimento per il suo braccio destro Tavares, al momento irreperibile. Laura Supino.
3: Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia, alle porte della capitale. Faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, alla Vitola la GIP di Roma, Iole Moricca, contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di Lavitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Entrambi erano già indagati dalla procura capitolina. In carcere erano già finite le 4 persone che Tavares avrebbe reclutato come esecutori materiali dell'attentato. Obiettivo di Lavitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dalla GIP.
1: L'Italia apre con una doppietta nel getto del peso. Gli europei di Atletica Birmingham, Leonardo Fabbri, bis a loro conquistato 2 anni fa a Roma, argento per Zayn Ware. Argento anche per il nuoto in vasca agli europei di Parigi, Alberto Razzetti, nei 400 misti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci qua, seconda ora insieme, ben ritrovati carissimi, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio, questa è energia contagiosa. 331-335-6565 il numero di telefono per entrare in contatto con noi. A proposito, dai, leggiamo qualche messaggio. C'è il nostro Rodolfo che ci scrive: ciao dalla provincia di Novara, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Liscio, buongiorno anche a te carissimo. Raffaella che mi saluta e dice: ciao Alessio, sempre sul pezzo, sempre divertente, grazie, è un piacere star qui con voi. E poi c'è Fausto, e poi c'è Roberta, Antonino, Italo, Domenico, Iris, vabbè siete tanti. E anche sulle pagine, aspetta che faccio un giro anche di qua, sì, anche sulle pagine Facebook, un po' di saluti, insomma fatevi un giro sui nostri social, perché lì poi la chiacchiera continua, no, anche dopo il programma. Allora, tornando a noi, si parte con la nostra seconda ora insieme. Finalmente le temperature sono cambiate, possiamo dirlo in via definitiva, e vi parlo dello spegnimento dei caloriferi, perché ci siamo, in alcune zone d'Italia ci sono già spenti perché tutto è cominciato il 15 marzo e il 15 aprile tutti i riscaldamenti saranno ufficialmente spenti. Sono stati spenti il 15 marzo in Sicilia, il termine per il nord Italia invece è il 15 aprile, mentre nel centro Italia si sono spenti il 31 marzo. Già si sono spenti a Napoli, a Roma il 7 aprile, quindi chiuderà, diciamo, il tutto Milano il 15 di aprile. Nei territori alpini invece, quelli più freddi, Trento, Cuneo e Belluno, non c'è scadenza, hai capito? Ci sono due decreti che suddividono l'Italia in sei zone climatiche dalla A alla F, e a partire dalla differenza di temperatura di un edificio incide, vabbè, il tempo di spegnimento eccetera eccetera. Hai capito? Quindi bene, notizia che mi fa molto contento, perché di pagare il riscaldamento anche per quest'anno mi sono rotto, coi prezzi del gas alle stelle, una guerra via l'altra, e alla fine chi poi ne risente maggiormente sono le tasche di noi altri che subiamo tutto quello che in giro per il mondo succede. Beh, quindi chiudiamo il rubinetto del gas almeno per il riscaldamento, non pensiamoci più, e via, via di magliette, dai, dai che c'ho voglia, che arrivi st'estate, c'ho una voglia.

E rieccoci insieme, carissimi, mi sono reidratato. Tanti eventi, uno in fila all'altro. Mi mancava un po' l'aria prima. Bene, me ne è tornata però, sono contento perché mi ero segnato di parlarvi ancora di questa cosa molto carina che riguarda la Lombardia. Infatti riparte la stagione dei treni storici. Bello, se vi capita di passare in Lombardia è molto carino. Uno di questi treni va assolutamente preso. Il primo viaggio c'è già stato il 29 marzo, il Besanino Express, che è questo convoglio d'epoca che è partito da Milano Centrale attraversando la Brianza ed è arrivato fino a Lario sulle montagne lecchesi, ed è un'iniziativa molto sentita questa, voluta dall'assessorato lombardo dei trasporti insieme a Fondazione FS e FS Treni Turistici Italiani. La regione, pensate, che destina ogni anno 300.000 euro alla circolazione dei treni storici. Ci sono oltre 20 itinerari distribuiti fra primavera e autunno, con partenza da Milano e destinazioni tra le aree più affascinanti della regione. Per esempio c'è la Palazzolo Paratico Sarnico, che conduce fino al lago d'Iseo, poi ci sono viaggi verso Como, Laveno Mombello, Cremona, anche Mortara in Lomellina, molto caruccia, e poi insomma la cosa bella è che questi treni sono trainati da locomotive a vapore o elettriche e composti proprio da queste carrozze che sono restaurate con gli arredi e i dettagli originali. Tra i più rappresentativi leggo c'è l'ETR 252 Arlecchino, simbolo del design ferroviario italiano negli anni del boom economico, noto per la linea elegante e le vetrate panoramiche. Beh, insomma, cari, se vi va, innanzitutto basta cercare appunto Treni Storici Lombardia online per trovare tutti quanti gli itinerari disponibili, e poi sul sito di Trenitalia si possono acquistare i biglietti. Io ne ho fatto uno di questi tragitti su questo treno a vapore, un'esperienza bella, la consiglio. Poi insomma anche i luoghi che si visitano sono meravigliosi qua in Lombardia. Va bene cari, a tra poco, che rivediamo tutti gli eventi che sono stati protagonisti della giornata di oggi.

0: 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E rieccoci insieme, carissimi. Parliamo di estate 2026. La prendiamo un po' alla lunga, alla lontana, come si dice. In realtà parliamo di uno dei primi divieti che inevitabilmente prenderà scena anche in questa estate. Ne arriveranno probabilmente degli altri, perché con i tempi che corrono, vietare, diciamo che è la moda più semplice, no? Per cercare di arginare un po' anche il gran casino che c'è in giro, un po' da tutte le parti. E allora, che cosa succede? Che il comune di Pesaro prende le contromisure. Hai capito? Stop al fumo sulle spiagge di Pesaro. Ecco un'iniziativa che piacerà e non piacerà, dipende da che parte state. Sta di fatto che dal 1 aprile non si potranno più fumare sigarette sulla spiaggia guardando il mare. Infatti il divieto di fumo a sigarette, sigarette elettroniche anche, attenzione, verrà esteso a tutto il litorale con multe che possono arrivare fino a 500 euro, capito? Il divieto di fumo si protrarrà per tutto l'anno e l'obiettivo è quello, uno, di evitare i mozziconi lasciati sulla sabbia dai fumatori e proteggere l'ambiente marino, e questo è sacrosanto, perché se sei fumatore e vuoi fumare in spiaggia, per me lo puoi pure fare, per l'amor del cielo. L'unica cosa è, stai lontano dai bambini, questo

Hai capito? L'amministrazione, Lego, ha anche aderito al protocollo Plastic Free per ridurre i rifiuti plastici e migliorarne la gestione. Insomma, fumatori e plastica a Pesaro, mica troppo benvenuti, dai, diciamo così. Va bene cari, posto che vai, regole che arriveranno, vediamo se qualcun altro si accoderà. Allora, io devo dire che tutto sommato sono anche abbastanza d'accordo, no? Sto vizietto del fumo, vabbè, ci sta pure che sei lì sulla spiaggia, ti devi fumarti una sigaretta, puoi farlo tranquillo. Secondo me, nel rispetto ovviamente sempre di chi si ha intorno, perché sai, se hai intorno dei bambini ci vuole un occhio in più, ecco, tutto qua sempre nelle norme del comune rispetto. Però evidentemente se si arriva a sto punto è perché le regole e il rispetto ad oggi non ci sono. Vedremo che estate sarà, cari, vi auguro di aver già prenotato, perché sicuramente sarà un'estate cara, e questo è poco ma è sicuro.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Come va? Spero bene. Mi sta piacendo la musica che vi stiamo offrendo come sempre qua sulle nostre frequenze di Radio Liscio. Se volete partecipare, ditecelo al 331-335-6565. Noi siamo qua anche sulle pagine Facebook e Instagram. Tra l'altro, un po' di saluti proprio da lì: Ornella, Lucia, Paola, Wendy, che bel nome! Ciao Wendy, e tanti altri amici che insomma interagiscono con noi su Instagram. Allora, carissimi, partiamo con la nostra seconda ora, come stavo dicendo, prima di tuffarci proprio a picco in tutti gli eventi della settimana che vi ho raccontato, che tra poco vi racconterò proprio uno in fila all'altro per farcirvi il fine settimana, volevo fare i complimenti all'aeroporto di Fiumicino, eletto il miglior aeroporto d'Europa. Hai capito, il Leonardo da Vinci è sempre in testa alle classifiche, non è la prima volta che vince questo premio. È un aeroporto innovativo e rispetta l'ambiente. Complimentoni, perché diventa un gioiello. E lì una chicca che inorgoglisce. Pensate un po', è classificato come il migliore aeroporto europeo nella categoria degli scali con oltre 40 milioni di passeggeri. L'aeroporto vincitore, il Best Airport Award 2025, è stato annunciato ad Atene durante la 35esima Assemblea Generale di ANCI Europe, che è l'associazione che rappresenta oltre 500 aeroporti in Europa e premia giusto appunto tutti gli anni l'eccellenza degli scali. Bravi gli amici di Fiumicino. L'aeroporto ha ricevuto anche un altro riconoscimento, è infatti salito in classifica all'ottavo posto nella classifica Skytrax dei migliori aeroporti del mondo. Hai capito? Cioè, se consideriamo l'efficienza e la tecnologia dei grandi hub asiatici come Singapore, Tokyo, cioè vuol dire che insomma ci distinguiamo, e non solo per quello ma anche per la qualità del personale, la pulizia, la segnaletica e l'efficienza nei controlli, nonché la soddisfazione per la ristorazione ovviamente e i servizi offerti alle famiglie. Bravi, bravi gli amici di Roma Fiumicino, mi fa molto molto piacere che ci sia questa eccellenza tutta italiana. Bravi, complimenti, spero di venire presto a trovarvi e magari a prendere un bel volo che mi porti lontano, eh?

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E allora carissimi, la puntata di oggi è terminata. Siamo in questa modalità best of estivo, lo sapete. Stiamo rivivendo un po' di quello che è successo nei mesi che hanno accompagnato Energia Contagiosa, pronti per ricaricare le batterie. Eh sì, anche noi siamo in vacanza, ci stiamo ripristinando in attesa della nuova stagione che ripartirà in pompa magna dal 7 di settembre. Mi mancate tantissimo, ma so che la nostra musica vi accompagna tutti i giorni e questo naturalmente mi rincuora. Buone vacanze a tutti carissimi, rimanete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. A presto, buone ferie.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Si scava tra le macerie in Colombia colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.4. Oltre 130 le vittime accertate, più di 570 i feriti. Pereira, il capoluogo col maggior numero di vittime per il momento. Situazione critica anche a Cali, terza città del paese, dove sono stati evacuati diversi ospedali e ci sarebbero circa 200 dispersi. Per evitare saccheggi è stato imposto il coprifuoco notturno. A Cali si è recato anche il neo presidente colombiano della Spriella, che ha dichiarato l'emergenza nazionale. Proprio da Cali arriva la buona notizia di una mamma estratta viva col suo bambino neonato. Intanto parte la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, ha assicurato che l'Europa farà la sua parte, e anche la presidente del Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di due mesi fa, Delcy Rodriguez, ha annunciato aiuti umanitari. Medio Oriente, il presidente USA torna a intervenire sulla situazione nello stretto di Hormuz. Lo abbiamo sminato e ora lo controlliamo al 100%, ha dichiarato in conferenza stampa alla Casa Bianca Trump, aggiungendo: d'avere le capacità per decapitare l'Iran, lo scoprirete, ha aggiunto. Molto buoni anche i rapporti col primo ministro israeliano Netanyahu, ha garantito, nonostante le divergenze sul piano per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti. Ucciso a Bengasi il capo dell'intelligence dell'esercito nazionale libico, il generale di brigata Mansouri, esponente di spicco della formazione del generale Haftar, che controlla la Libia orientale e meridionale, è rimasto vittima di un attentato appena salito sulla sua auto, lo riferisce il sito israeliano Inet News, citando fonti della sicurezza libica. Atletica leggera, dopo la doppietta nel getto del peso, l'Italia cala due assi nella seconda giornata degli europei a Birmingham. Marcel Jacobs va a caccia del terzo oro continentale consecutivo sui 100 metri. Nadia Battocletti difende il titolo di 5.000 metri. Torna in pedana Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni dell'alto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, si apre così come ogni giorno il nostro viaggio alla scoperta del nostro archivio musicale fatto di liscio, di brani delle grandi orchestre di tutti i tempi. Oggi iniziamo con un valzer eseguito dalla Storia di Romagna che, pensate, è dedicata a Carlo Brighi, colui che è un po' considerato il capostipite del liscio romagnolo, ricordando Zach Lane, questo il titolo appunto, e a seguire un altro valzer, Rosalie.
2: Ricordando Zach Lane.

E abbiamo iniziato la puntata di oggi con il liscio romagnolo, adesso ci ascoltiamo invece due brani eseguiti da Franco Bastelli, Anita e Il nostro giorno.

E questa era la voce inconfondibile di Franco Bastelli, Il nostro giorno. Torniamo in Romagna con l'orchestra Castellina Pase, due classici che hanno un po' un titolo simile, La cavallina ad iniziare e subito dopo La gallina.

vi abbiamo fatto ballare in pista con La Gallina, propostaci da Castellina Pasi. E queste note sono quelle di Mauro Levrini, 10 anni fa. E a seguire, sempre dalla voce di Mauro Levrini, Mai più sola.

0: sarai.
1: Mai più sola era Mauro Levrini. Adesso passiamo a un estratto dallo Sparone Folk Festival 2025, tre brani eseguiti dai Giuvu una volta. Nell'ordine ascolteremo Canzoni alla buona, Il primo furto e Ricordi di un

Abbiamo concluso questo trittico di brani propostoci dai Giuvud una volta, tratti dallo Sparone Folk Festival 2025. C'è ancora tempo per qualche brano? Prima di concludere la nostra ora insieme, Paolo Tarantino ci propone il più classico dei suoi classici, il brano col quale è più famoso, Unchained Melody, la colonna sonora di Ghost. Ma subito prima ci ascoltiamo La Bella Gente.

E con questo brano di Paolo Tarantino siamo arrivati quasi al termine della puntata di oggi. C'è ancora tempo per l'ultimo brano, ce lo propone l'orchestra spettacolo Raul Casadei, Mirko. Con questo ci salutiamo, vi auguro buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Liscio e noi ci sentiamo domani sempre qui con I Simpatici Italiani.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Oltre 130 vittime e più di 570 feriti, il bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito ieri la Colombia, destinato a salire ancora per l'alto numero di dispersi. Pereira è il capoluogo col maggior numero di vittime. Per il momento situazione critica anche a Cali, terza città del paese. Per ora, fa sapere la Farnesina, non si segnalano italiani tra le vittime. Intanto è partita la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. Anche l'Europa farà la sua parte, assicura la presidente della Commissione von der Leyen. Aiuti umanitari anche dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di due mesi fa. Prima notte in carcere per Walter Lavito, l'arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso vicino Roma. Nell'ordinanza di custodia cautelare si contesta anche il metodo mafioso. Il movente sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata da Lavito. L'attività eruttiva dell'Etna continua a bloccare gli arrivi all'aeroporto di Catania. La sospensione prolungata fino alle 19 di oggi a causa della cenere trasportata dai venti, mentre le partenze sono consentite utilizzando la pista 8 dello scalo siciliano. La società che lo gestisce invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Intanto ieri si è aperta una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove a circa 1900 metri di quota. Seconda giornata di gara in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Grande attesa per le finali di stasera. Thomas Ceccone 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. E agli europei d'atletica leggera a Birmingham, l'Italia cala gli assi, Marcel Jacobs nei 100 metri e Nadia Battocletti nei 5000. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

0: giorno, tutto il giorno, ben sintonizzati in nostra compagnia attraverso Radio Liscio, attraverso Prima Antenna, Teleantenna, Studio 1, la TV, la radio, tutti i dispositivi sintonizzati per vivere in pieno la melodia italiana con le migliori orchestre del panorama da ballo contemporaneo, con le canzoni che ci hanno accompagnato anno dopo anno con i grandi successi e hanno superato le tappe generazionali, e poi abbiamo il momento con la chitarra, con le canzoni acustiche. Davvero tante sono le canzoni che abbiamo buttato un occhio, e salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la massima prudenza anche quest'oggi, senza superare il limite di velocità, questo va detto e specificato. 331-335-6565 per chi volesse raggiungerci attraverso gli sms, ricordandovi che qualcuno prova a telefonare la linea fissa ma non abbiamo il telefono, proprio non c'è il telefono per rispondere, diventa un problema. Partiamo subito con la prima carta. Arriva la generazione X con gli Homo Sapiens, un grande gruppo degli anni 60-70 in Italia, con il brano Tornerai, tornerò, con l'accento sulla O. È giusto, se tu tornerai, tornerò anch'io, ma se tu non tornerai, non tornerò anch'io. Ha un senso logico questa frase, sei d'accordo?
1: La

Sapiens, tornerai, tornerò, canzone del 1975, il termine esatto è uscita questa canzone, si usa questo termine perché uscivano le canzoni, poi non si sapeva l'ora che rientravano a casa, però il termine corretto era proprio uscita nel 75, dove appunto il senso della canzone ruota attorno a un amore tormentato e alla speranza del ritorno, quel momento lì dove uno vive la sofferenza della separazione ma confida fortemente in un ritorno. Bella canzone. Nel 75 la notizia di quest'oggi fa sorridere: quanto costava la vita? Punto interrogativo. Allora, uno stipendio medio nel 75 si aggirava intorno alle 150.000 lire al mese, un quotidiano in edicola costava 150 lire, un caffè al bancone del bar 120 lire e per esempio il biglietto del tram 100 lire. Se oggi pensiamo che un caffè al bancone costa 1,30-1,40 euro, si è quasi triplicato il costo del caffè, ma lo stipendio è rimasto uguale, giusto Marco? Cioè, sono sempre 150.000 lire convertiti in euro, sono 70 euro al mese. Simpatica questa notizia che ci fa venire un po' di nostalgia per i tempi passati. Nostalgia, nostalgia, canaglia. Peschiamo la prossima carta, orchestra da ballo contemporanea, fratello e sorella direttamente dal Parmense, Marco e Alice con Dolcissima Sardegna. E salutiamo tutti coloro che ci seguono da quest'isola bellissima attraverso i canali, attraverso la rete. Navighiamo anche noi con voi.

Dolcissima Sardegna, uno dei mari più belli che abbiamo in Italia. Sono stato qualche anno fa in vacanza, davvero un qualcosa di strabiliante. Spiagge fini, tendenti al bianco, mare trasparente, che vedevi tutto sott'acqua anche senza gli occhialini. Era davvero bellissimo e se ci penso fa venire voglia di tornare in vacanza in Sardegna. E ringraziamo anche Marco e Alice che ci hanno fatto venire voglia di ghiacciolo. Nella prima inquadratura proprio questo video ci ha colpito in pieno viso e noi siamo ghiotti di ghiacciolo. Come facciamo, Marco, essendo in diretta a mangiare un ghiacciolo? Non possiamo mangiarci un ghiacciolo. E la regia sta dicendo vabbè, ce ne faremo una ragione. Ovviamente lo stiamo spiegando questo agli amici che ci ascoltano in radio, perché coloro che ci seguono in televisione hanno appunto visto questo filmato di Marco Alice che iniziava proprio con un bel ghiacciolo al limone. Canzone acustica, nel frattempo abbiamo pescato la carta e allora ci cantiamo una canzone dedicata al ghiacciolo. Cosa non faremmo per averti?

Costanza Siero per averti dedicata al ghiacciolo. Oggi la puntata fresca, perché appunto la dedichiamo a lui. Canzone che fa venire voglia di continuare a cantare, di suonare, questa Per Averti di Adriano Celentano. Uscita anche lei, è uscita. Quando è uscita questa canzone? E non è mai più rientrata, perché continuiamo ad ascoltarla. Nata nel 2000, scritta da Mogol e da Gianni Bella. Davvero un bellissimo album in quell'anno, dove c'era anche la gelosia, c'era l'emozione della voce. Davvero un album con una miriade di successi che ancora oggi continuiamo a cantare, ad ascoltare a tutto volume. Altra carta, altra canzone, arriva la Generazione Silenziosa con Gianni Morandi. Se perdo anche te è un problema, e se perdo anche te allora forse la colpa è mia.

0: Amarti non si può, e lo dice Omar Lambertini. Siamo passati da una canzone della generazione silenziosa a una canzone attuale dell'orchestra ballo contemporanea con appunto Omar Lambertini, mentre prima Se perdo anche te ci ha rifatto vivere il 1966 con una riflessione profonda dove la solitudine e la paura di perdere la propria persona, dove il protagonista, che era un uomo solitario, che l'uomo solitario non è quello che gioca a carte da solo, specifichiamo, è un uomo che sta da solo fondamentalmente, senza le carte. Dico bene, Marco? Ti è piaciuta questa? È uscita così?
1: No.
0: L'espressione del nostro regista. Ah, ecco, infatti ci pareva strano che le fosse piaciuta la battuta. E invece cosa succede? Che dopo aver avuto un po' di relazioni fallite e cuori spezzati, trova la donna che le scalda il suo animo, il corazon, e ha paura di perderla, quindi passa dall'altra parte della barricata. E in quell'anno, nel 66, rimaniamo in tema di monete, uscì la prima banconota da 50.000 lire. Prima parlavamo che nel 75 uno stipendio era di 150.000 lire, quindi è l'equivalente quasi di mezzo stipendio. Uscì appunto per la prima volta dalla Banca d'Italia, dedicata a Leonardo da Vinci, e per gli italiani proprio dell'epoca si trattava di una cifra astronomica, equivalente quasi a metà dello stipendio medio mensile. Oggi 50.000 lire sarebbero l'equivalente di 25 euro, dove ai tempi vivevi magari 2-3 settimane. Oggi 50.000 lire, 50 euro ti durano il tempo di pensare, no? In questo momento sto pensando a 25 euro e li ho già spesi in un battibaleno. Come sono cambiate le mode, davvero, come passa il tempo. Altra carta, altra canzone. Arriva la generazione millennials, amantissima di Fiorella Mannoia, e ci ascoltiamo Il tempo non torna più, ed è inerente con questo tema che stiamo affrontando quest'oggi, che sono uscite le monete, quello che si guadagnava una volta rispetto a quello di oggi. Hai un fazzoletto, Marco, hai un fazzoletto in diretta.

fare i conti con la consapevolezza che il tempo non torna più. E in quell'anno, nel 1988, e qui apriamo una parentesi, mandateci un messaggio se fate parte del gruppo che facevano gli scherzi telefonici al 331-335-6565, perché ci fu il boom del telefono azzurro. Il 1988 divenne un fenomeno nazionale non solo per la sua grandiosa utilità sociale, ma anche per la valanga di telefonate bizzarre e i piccoli scherzi telefonici che i centralinisti del telefono azzurro ricevevano dai bambini di tutta Italia, le prese con questa novità. Quindi se fate parte, perché sappiamo che siete in tantissimi a seguirci, sappiamo che qualcuno di voi faceva parte di quei bambini che telefonavano, mandateci un messaggio, scriveteci semplicemente: sì, ero fra quei bambini che utilizzava il telefono azzurro e faceva scherzi telefonici. Marco, l'hai utilizzato tu? Con quell'espressione lì mi fai venire qualche dubbio, e secondo me qualche telefonata l'hai fatta, solo che in diretta non si può dire, perché ovviamente ci vengono a prendere al momento. Invece ora è il momento di collegarci con l'arcologia del liscio, c'è già il collegamento aperto, la spia si è accesa, è pronto Armando Savini con una canzone bellissima, Bionda e Mora, per non fare ovviamente torti a nessuno. Ci colleghiamo con l'arcologia del liscio e ci gustiamo la canzone.

0: Uè.
1: Prendi la nasce, la tira, la gira, la fingi, la bacia, la ama, la strazia, la fai come vuoi.
0: Uè.
1: Mai e poi mai,
0: ah, sì,
1: ti lascerà.
0: E sono cose da pastore.
1: Prendi la nasce, la tira, la

La canzone di Armando Savini e grazie all'archeologio del liscio per questi contributi che vengono a trovarci ogni qualvolta che raggiungiamo più o meno metà del nostro viaggio nella melodia italiana, con appunto questi tuffi nel passato. E oggi stiamo un po' abbracciando il tempo, abbiamo letto delle notizie che ci ha lanciato la rete simpatiche sul paragone dell'equivalente degli stipendi, la prima banconota, e poi canzoni che vengono a trovarci come appunto quella di Fiorella Mannoia, che il tempo non torna più, e magari ci cantiamo ancora un'altra canzone che ci è venuta in mente prima del, se non ricordo male, dei Dick Dick, che cantava una canzone che Come passa il tempo, era proprio il titolo. Ma la cercheremo nel momento in cui pescheremo la carta. L'abbiamo pescata, l'abbiamo chiamata, e quando pensiamo a una carta facciamo dei giochi di magia bellissimi, bestiali, perché arriva proprio la canzone acustica. La regia ha già pescato

Come passa il tempo, i Dick Dick, brano che ci ha rifatto vivere il periodo dei baby boomer, secondo me. Era il 1900, canzone pubblicata come singolo, no, nel 93 questo brano, quindi davvero fa già parte della generazione millennials. Un bellissimo brano che è sempre un piacere accompagnare e sentirvi cantare, perché abbiamo le cuffie non per sentire noi, ma ovviamente per sentire anche quello che capita a casa nei dispositivi. Giusto Marco, la tecnologia si è evoluta, siamo noi che vediamo oggi gli amici a casa, siamo noi che li sentiamo, e è davvero cambiato il mondo in questi ultimi minuti. Altra carta, altra generazione, arriva la Baby Boomers con Peppino Di Capri, che ci ha lasciato da poco, un grande amore e niente più.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

La terza età, Roberto Polisano, con questa canzone nuova. Abbiamo così unito la generazione Baby Boomers con una canzone dell'orchestra ballo contemporanee. E prima Peppino Di Capri con Un grande amore e niente più ci riporta alla vittoria del Festival di Sanremo in quell'anno, con questo brano scritto da Franco Califano e Gianni Wright. Davvero molto bella. Nel 73 ci fu un fatto simpatico, perché durante una puntata del celebre show televisivo Canzonissima, la cantante Raffaella Carrà fece scalpore esibendosi con un audace completo a due pezzi che lasciava scoperto l'ombelico, diventando un'icona di rottura dei costumi all'epoca. E davvero fu un clamore pazzesco. Pensate, oggi invece forse è l'unica cosa coperta proprio l'ombelico. Addirittura ci sono cantanti che vanno nudi, perché in tempi di crisi bisogna risparmiare sui vestiti, non ci sono più gli sponsor che ti vestono. E allora che cosa succede? Succede che vai sul palco nudo e fai prima, no? Come madre natura. Vogliamo cantare una canzone al naturale e si fa così, Marco. Sei d'accordo anche tu? Sta a uno sguardo al nostro regista, come dire, forse era meglio il passato, quando c'era eleganza, quando c'era un certo modo di andare sul palco, e forse anche un po' una sorta di rispetto per il fattore di essere sul palco e di dare l'esempio. E dopo il momento saggio peschiamo la carta generazionale. Arriva la generazione X, torna una delle voci più belle della musica italiana. Parliamo di Mango con la canzone La rondine, da ascoltare al volo. Beh, questa era carina, Marco. La rondine al volo. Vabbè, eravamo ancora in onda, ci hanno sentito. Ridere.

Grande Mango, bellissima canzone che abbiamo cantato, e mentre cantava Lucina Naturale, in qualsiasi posto in cui ci troviamo in questo istante, quando partono certe canzoni ci viene voglia di cantare, anche se siamo a lavoro, cantiamo anche durante le ore di lavoro. E a proposito di rondini, diamo questa informazione che magari molti la sapranno, e quelli che non lo sanno rimarranno strabiliati, perché davvero le rondini migrano in Africa e percorrendo fino a 11.000 km con una media di 300 km al giorno, quindi davvero in volo, e tornano poi in Europa in primavera spinte dall'abbondanza di insetti e dalla fedeltà ai nidi. Perché cosa succede? Succede che in Italia le rondini iniziano ad arrivare tra metà marzo e metà aprile, e arrivano solitamente, si riuniscono in grandi stormi e tornano proprio grazie alla loro memoria. Il nido anno dopo anno sempre lo stesso, lo riparano, quindi hanno davvero un grande senso di geografia. Probabilmente hanno installato un sensore GPS collegato con il satellite che le porta direttamente al nido di origine. Potrebbe essere, ci documenteremo strada facendo. Nel frattempo siamo giunti al termine della puntata di oggi, è stato davvero un grande piacere come sempre, e grazie a voi che ci permettete di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine senza forzare la serratura, e anche grazie nei computer, nei telefoni e compagnia bella. L'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea, ringraziando il nostro Marco Sasso, detto il Cigna, che ci ha guidato con la massima prudenza. Torneremo domani in diretta direttissima e ci salutiamo con un buon caffè con la caffettiera, offerta niente poco di meno che da Paolo Tarantino. Sentiamo già il profumo, sentiamo già l'aroma, e salutiamo anche Chicco, che grazie a Chicco che nasce il caffè. Lo sapevi, Marco? Se non ci fosse Chicco, non ci sarebbe caffè.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Omar Codazzi, Ti raggiungerò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Oltre 130 vittime e più di 570 feriti, il bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito ieri la Colombia, destinato a salire ancora per l'alto numero di dispersi. Pereira è il capoluogo col maggior numero di vittime. Per il momento situazione critica anche a Cali, terza città del paese. Per ora, fa sapere la Farnesina, non si segnalano italiani tra le vittime. Intanto è partita la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. Anche l'Europa farà la sua parte, assicura la presidente della Commissione von der Leyen. Aiuti umanitari anche dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di due mesi fa. Prima notte in carcere per Walter Lavito, l'arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso vicino Roma. Nell'ordinanza di custodia cautelare si contesta anche il metodo mafioso. Il movente sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata da Lavito. L'attività eruttiva dell'Etna continua a bloccare gli arrivi all'aeroporto di Catania. La sospensione prolungata fino alle 19 di oggi a causa della cenere trasportata dai venti, mentre le partenze sono consentite utilizzando la pista 8 dello scalo siciliano. La società che lo gestisce invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Intanto ieri si è aperta una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove a circa 1900 metri di quota. Seconda giornata di gara in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Grande attesa per le finali di stasera. Thomas Ceccone 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. E agli europei d'atletica leggera a Birmingham, l'Italia cala agli assi Marcel Jacobs nei 100 metri e Nadia Battocletti nei 5000. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

0: tutti, ciao bella gente. Abbiamo anche la signora oggi in arrivo, in inizio di trasmissione, era in ansia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ma a tutti, perché sono emozionatissima.
0: Perché?
1: Intanto vi abbraccio e vi mando tante cose belle.
0: Sì?
1: Perché tu non c'entri niente.
0: No, per carità.
1: No, quando mai?
0: Ma quando mai?
1: Però io sto diventando ancora nonna.
0: I figli hanno detto che non si può ancora dire questa notizia. A me è stato vietato di dirlo. Arriva lei e svela.
1: Ma di figli ne abbiamo tanti. Tu ne hai fatti tanti in giro per il mondo.
0: Perché sono un uomo prolifico.
1: E allora cosa c'entri tu? Non c'entri nulla.
0: Ho fatto il bene dell'umanità.
1: Sì, è vero. Però è vero, scarseggiamo di uomini.
0: Te l'ho detto un sacco di volte, fuori dai cimiteri ci sono tutte biciclette da donna.
1: Ci fate crepare prima. No, è perché volete spendere troppe cose in esaltazione, dovete stare più calmi, più calmi.
0: Va bene, mi fai partire la trasmissione?
1: Tutti!
0: Ciao. Guardati il capetro un po'. Grazie.
1: Oh, grazie.
0: Grazie. Stavo dicendo. Ciao a tutte e a tutti, bella gente! Come va? Intanto sei diventato flu. È arrivata lei, è diminuito perfino la forza di banda. Se l'è risucchiata tutta. Allora, prendi la scaletta che ti viene meglio. Buon martedì 14 luglio 2026, 14 luglio, il giorno della presa della pastiglia. Io le ho già prese tutte stamattina, ho fatto anche il mio test perché vengo controllato a distanza via satellite dal figlio medico, quindi devo fare test della glicemia. L'apertura della giornata è intensa, solo di buchini, pilloline e quant'altro. Dopo arrivo qui davanti alla videocamera e al microfono di Canzoni Senza Frontiere e la vita parte con una piacevole routine. Ciao a tutti e a tutti, anche agli amici che ci seguono e alle amiche che ci seguono su Prima Antenna TV in Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, canale 14 in Piemonte, Valle d'Aosta, canale 79 in Liguria. Oggi dovrebbe esserci un consuocero, Franco, che è in vacanza nella sua casina in Liguria e dovrebbe vedermi sul 79. Franco, se ci sei, batti un colpo. E poi gli amici della Lombardia con lo Studio 1 che ci trasmette sul canale 95, e poi quelli del network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Allora, ho appena visto il meteo, come sempre, dicono che domani, giovedì e venerdì saranno giornate terrificanti, ma robe da matti, l'anticiclone una volta c'era quello delle Azzorre che era bello, simpatico, arrivava qui, era un paccioccoso ma tranquillo, il gobbo di Algeri, maledetto, ormai si è insediato e dice: ma come mi trovo bene qui in Europa? È arrivato qui con i gommoni anche lui e non si muove più. Mentre ci sono delle previsioni che dicono che domenica, soprattutto qui al nord, arriverà uno sbuffo di aria artica che rischierà di buttare giù la temperatura di 10-15 gradi, ma ovviamente farà i disastri, perché quando l'aria fredda arriva sopra l'aria calda che c'è qui sulla pianura padana, 40 gradi, viene giù la grandine grossa così. E quindi pronti tutti a salvare macchine, vetri, tetti, quello che si può salvare, perché poi cosa fai quando ti vengono giù dei frigoriferi dal cielo? Allora, sì, ecco, guarda, per il primo brano di oggi è perfetto. Come quando fuori piove, che sarebbe la famosa frase per ricordarsi l'ordine dei semi delle carte da gioco. come cuori, quando quadri, fuori fiori, piove picche, come quando fuori piove, quando uno vuole ricordarsi. È il titolo piuttosto westerneggiante della Suonami Band. Ciao Cinghia, va bello. Adesso rifacciamo il collegamento, perché sei flu e se io non ti vedo bene non sono predisposto. Suonami Band.

parole era la Suonami Band, come quando fuori piove. Oggi 14 luglio 2026, martedì, è il 195esimo giorno dell'anno, ne mancano 170 a fine anno ed è San Camillo ed è la giornata mondiale degli squali, che pensa a te, devono cominciare a difenderli perché sono in testa, intanto sono a capo della catena alimentare del mare e comunque sono quelli che mantengono l'equilibrio. Poi tutti, questa paura degli squali, per forza, dopo che Spielberg ha fatto il film Lo Squalo Bianco, ha diffuso la paura in tutto il mondo, ma in effetti sono pochissimi gli incidenti di squali che attaccano l'uomo, calcolando i miliardi di persone che fanno il bagno in mare, quando c'è un caso, lo squalo in Nossi Bay in Madagascar, a Miami, lo squalo, ci sono, ovviamente se vi trovano davanti, magari aspetta che assaggio, un morsettino lo dà, ma non attacca. Di solito dicono gli esperti, quelli che ci sguazzano in mezzo, che preferiscono starsene per i fatti suoi. Allora, 331-335-6565, buongiorno Ettore. Isabella da Roma, sono mancata una settimana. Isabella, ho visto tanti messaggi di persone nuove, benvenute tra noi. Vi troverete bene, saluto tutti, tua moglie e te, sempre grazie per la compagnia che ci fai. Ciao Isabella. Isabella, ciao a te che ci segui con tanto affetto. Ciao Ettore, ciao Cinghia. Oggi hai cominciato una nuova impostazione di messaggi, Paolo. Cioè mette il punto dopo ogni parola, questo rende felice il Cinghia al di là di ogni dove. Ciao Ettore, punto. Ciao, punto, Cinghia, punto, Paolo, punto, Genova, punto, non ci salviamo, punto, più, punto, con, punto, sto caldo, punto. Il punto non devi metterlo, metti in crisi il Cinghia a mettere il messaggio. Volevo sentire una canzone, Parlami d'amore Mario di Mal, era bello l'estate. Delle Azzorre, vero? Ciao Marco Sasso, Ettore. Ok, ciao Paolo. Buongiorno Ettore Cinghia, potrei ascoltare Le Freak degli Chic, una canzone tormentone estivo per eccellenza. Grazie Max di Ozzano Bologna. Ciao a tutti da Anne Walter di Novara, ciao. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova, ciao Margherita. Di nuovo un altro messaggio del Paolo. Volevo sentirne, puoi chiedere solo una, o Parlami d'amore Mariù o Heart di Mi Giuro, con sto caldo. Paolo, non puoi chiedere una canzone ogni 10 minuti, ne puoi chiedere una, te ne concediamo una. Un saluto dalla Liguria, Sarola vicino ad Imperia, foto canale 79, visto? No, questo è mio figlio che è in vacanza con i consuoceri. Visto che ve l'ho detto che sul 79 a Sarola si vedeva? Allora, salutami il consuocero, il Franco. Ci sentiamo dopo la trasmissione. Allora, Bobby Solo, primo vintage di oggi, Siesta, 1968, per Sabina di Cencenighe in provincia di Belluno. Vuol dire che ci segue sulla network Teleantenna. Ciao Sabina.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Piglia dei Monti, Matteo Bensi, Veronica
2: Cuneo.
3: Sono di mano di qua.
4: Non si ricordava il cognome.

Allora, mentre siesta Bobby Solo, Matteo Bensi e la Veronica Cuneo con Figlia dei Monti. Poi sto parlando con il Supremo, attento ad usare le parole oggi che hai con suoceri che stanno guardando, difatti è l'ansia, sto molto attento a tutto quello che dico, che devo fare una bella impressione, non voglio dare l'immagine del consuocero fuori di testa, per cui mi mantengo, come si dice, classico ed affilato. Oggi 14 di luglio, ho detto, presa della pastiglia e quindi anche una programmazione che comunque non è soft, è bella, è piacevole, è estiva, nonostante il caldo fuori, io qui sono in aria condizionata, quello che dicono che bisogna fare, che ci sono quelli che tengono l'aria condizionata a 16 gradi, prendete la scomuna! State 24 si vive bene, già 24-25, la temperatura perfetta, si vive bene, guarda il cinghia, è lì, con la canottiera da vogatore, quella che fa macio, con tanto di tatuaggio in prima vista. Quanto hai di temperatura? Fa vedere, che mi ha fatto vedere 24, guarda bravo, 26 lui addirittura, anche perché ha Lillo, suo cagnolino, che ha raffreddore da qualche giorno, per cui tiene la temperatura un pochino più alta, perché Lillo è suo figlio, in modo che non soffra di una differenza di temperatura troppo accentuata, e per il resto ovviamente il suo vagone di cracker lì di fianco per nutrirsi e non avere il calo di zuccheri durante la trasmissione. Allora, questa mi era stata chiesta ieri da Max di Prato, che voleva sentire Bang Bang. Allora, Bang Bang fu una canzone, aspetta che ho preso le note, almeno leggile, no? Se no cosa le cerchi a fare? Era una cover di un brano di Cher e altri brani famosi interpretati da altri cantanti. Bang Bang venne scritta da Sonny Bono, che erano Sonny and Cher, nel 1966. Nello stesso anno Dalida ne fece una famosissima cover in lingua italiana e le pesò tantissimo, perché soprattutto con quello che successe l'anno dopo a Tenco, questa Bang Bang, lei diceva che era una canzone che le portava sfortuna. Dalida, Bang Bang, per Max di Prato, 1966.

Strato di Hormuz, in modo che tutte le petroliere possono fermarsi prima di attraversare lo Strato di Hormuz, ed ecco che bypassano il blocco dello Strato di Hormuz. Usa la testa, usa la testa. Questa è la reattività, la capacità di reattività dell'economia mondiale davanti alle difficoltà. A quel punto lì gli iraniani restano lì con il loro stretto, se lo tengono stretto è vuoto, mentre tutti si fermeranno prima dello stretto a fare il pieno delle petroliere e delle gassiere, non le cassiere, le gacola Gigi, gassiere. Diego Zamboni e Tonia Todisco in una stanza fredda. Allora, in questo periodo, una stanza fredda, ma non esageratamente fredda, è assolutamente piacevole. E che ritmo è nella nostra canzone Senza Frontiere Summer Edition, in Radio Lition Summer Edition? Che ritmo è, cinghia?

Allora, ci stavamo chiedendo col Cinghia, perché io chiedo a lui perché polistrumentista, appassionato fanatico di tutto quello che è musica, ballo, come si balla questo Stanza Fredda di Diego Zamboni e Tonia Todisco? Risposta: come cavolo vuoi, perché non è rock, non è ballo liscio, non è saltella. Ci sono quei brani, no, che uno li interpreta alla come la viene, la viene. Stanza Fredda, Diego Zamboni e Tonia Todisco, lascia il posto ad un brano che è stato il brano della settimana di Radio Liscio per tutta la settimana scorsa.

0: corsa, che è Fotografie di Mario Bellovino, ed è bella perché la fotografia è quel momento magico, soprattutto perché sa fotografare, in cui si coglie l'essenza del momento. Quelli bravi riescono a cogliere l'essenza del momento. Sta arrivando mia moglie, quella che si sono raccomandati tutti che non ti vogliono discinta, eh? No, ho visto che è sulla camicia, anche perché è intervenuta la famiglia. Dopo che l'hanno vista l'altro giorno, ho detto: ma mamma, ma si va col body in radio e in televisione? I figli hanno avuto tutti da dire, finalmente non contro di me, ma contro di lei, perché di solito sono io che vengo, come si dice, strigliato. Ecco, ben sia.
1: Dai, la musica è ritmica.
0: Fotografie di Mario Bellovino, vai, vai, vai, cinghia.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino. Ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera. Mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta a un usignolo che cantava.

fotografie di te, Mario Bellovino. E in questo videoclip che abbiamo visto, lei brava a ballare, tu facevi, diciamo che tu facevi il palo e lei ti girava attorno e faceva la coreografia. Allora, tanti bei nuovi messaggi. Allora, buongiorno, Ettore e moglie e cinghia, adesso già mettete dentro anche la moglie. Buon martedì, Graziella Vergnasco. Buongiorno Ettore, Marco, anche qui soffriamo il caldo, un saluto da me e nonna Rina di San Giorgio. Buongiorno Ettore, sono Marinuccia da Dolce Acqua. Potresti farmi sentire una canzone dei Pooh del 1976? Donna davvero! Una canzone non molto conosciuta ma molto bella. Grazie, buona giornata. PS, sono la cugina di Beatrice. Ah, Beatrice Origo. Beatrice Origo, che è quella bravissima fanciulla che fa i nostri podcast con le interviste, ed è la figlia di José Origo, che era uno dei miei registi a Radio Monte Carlo. Ettore, buongiorno, una dedica a tuo piacere per noi biliardisti. Ci sono tutti i giorni loro. Aldo, Giancarlo, Susanna, Anna e Mimmo. Oh, ci sono anche due donne oggi. Non siete più solo voi tre maschietti. Ovviamente si gioca con la musica di Radio Liscio. Un abbraccio a voi tutti, nonno Mimmo da Firenze. Tanti saluti da Ennio di Savona. Ciao Ettore, mi fareste sentire una canzone di Galassi? Qualunque. Sono tutte belle, grazie. Domani. Fai intervenire più sovente Diana, è simpatica, mi piace. Sì, invogliatela anche, non ve la togliete più da qui, eh? Bravi a te, regista, Pina di Asti. Buongiorno, sono Dominicana. È possibile sentire la canzone Calice Amaro? Calice Amaro è di Bagutti, vero? Cinghia? Bagutti, sì. Domani. Ciao Ettore, questa era un Aligalli. Allora, stanza fredda? No, Roberta, non era un Aligalli, mi dispiace. Dissento, era un'altra roba, ma non un Aligalli. Ho lo specialista di Aligalli, il Cinghia, che me lo conferma. Allora, siamo al terzo vintage di oggi. Claudio Villa, richiesta da Claudio e Dani di Cremona, quindi ci stanno seguendo su Studio 1, canale 95, per Mamma Maria. Un brano del 1969, partecipò con due brani Claudio Villa a Canzonissima nel 1969. Questa fu quella con cui ebbe meno fortuna, perché andò in finale con Il Sole del Mattino, mentre Il Tuo Mondo, questa non arrivò in finale. Il Tuo Mondo, Claudio Villa. È la versione italiana di Nono mi dobri nonno, sarebbe Nonno mio caro nonno.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: 3 cose da dirvi. La prima, questa trasmissione di oggi, 14 luglio, andrà in replica martedì 11 d'agosto, perché sapete che agosto Radio Liscio è in holiday, in vacanza, e quindi sentirete l'11 d'agosto la replica di oggi. Ma che giornata sarà l'11 d'agosto? Sarà il 223esimo giorno dell'anno, ne mancheranno 142 alla fine dell'anno, sarà Santa Chiara di Assisi e sarà la giornata mondiale della montagna, che anche in montagna d'estate, anzi molti prediligono la montagna d'estate piuttosto che il mare, perché in montagna, soprattutto ad una certa altezza, fa più fresco, si dorme con la copertina. Allora, siamo al momento. Ah, messaggi. Ciao da Armanda e Angelo da Vezzi Porzio. Sapete cosa mi piace dell'estate? Che si asciuga tutto in fretta, vero? Lavori casalinghi rendono in fretta, ma l'orto quanto ti impegna? Per forza devi bagnare. Bagnare, zappettare, pulire. Quando avete tempo ci potete mettere Penna Nera della Marianna Lanteri? Grazie, buona giornata a tutti. Vi guardo da Torino, a domani allora, domani avrai probabilmente, forse, dipende dall'umore, dallo stato d'animo del nostro programmatore, Penna Nera della Marianna Lanteri. Grazie mille per esservi ricordati da Claudio e Dani da Cremona per Mamma Maria, grazie mille. Ma noi prendiamo nota, non è che ci ricordiamo così, ormai la testa è quello che è, per cui quando abbiamo una notizia ce la notiamo, in modo che poi alla fine della trasmissione andiamo a leggere: ah, Claudio e Dani hanno chiesto la canzone del Villa e viene messa in scaletta, e poi aiuta a formulare la scaletta con tutte le vostre richieste. I vinili di Casa Andenna, siamo sul grande rush finale per raggiungere la prima posizione delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi, secondo la rivista Rolling Stone. Al 24esimo posto, quindi siamo nei primi 25, c'è Ballare tutta la notte, Dance the Night Away, di Van Halen. Allora, questa canzone è del 1979. È stata utilizzata anche in vari film, sta canzone. Private Parts, Mission to Mars, Argo, Anchorman 2, Indovina perché ti odio, eccetera, eccetera, eccetera. E fu il primo singolo di Van Halen a entrare nella top 20 delle classifiche statunitensi. Dance the Night Away, Ballare tutta la notte, Van Halen, primo vinile di Casa Andenna di oggi.

Eddie Van Halen, l'inventore del tapping. Cos'è il tapping? È quel sistema per suonare la chitarra strimpellando all'attacco del manico, prima che, quando il manico entra dentro nel grosso, chiamiamolo nel grosso della chitarra, lui gli suona il tapping, me l'ha detto il mio erudito qui. Ciao Ettore, sei sempre il numero uno. Patrizia D'Angelo, Patrizia, ti amo. Ciao Ettore e buongiorno a tutti da Carla di Novara. Ah, ci siamo ascoltati Dance the Night Away di Van Halen, ballare tutta la notte. Andiamo in conclusione, 11:53, temperatura già 31 gradi, e non è ancora mezzogiorno. Oggi ci sarà da ridere, ma io non mi muovo da qui, mi metto, oltretutto ho montato la piscina dei nipoti, quella dove ad altezza vengono fuori bene con la bocca, con i piedini appoggiati in fondo, per cui possono divertirsi senza correre più di tanti rischi, e devo dire che è presa d'assalto. Poi quando li ho dentro tutti e tre, sì, perché in questo momento sono tre. Ma come vi ha rivelato la signora, stanno per diventare quattro. Sì, mi nonnificano di più. Buongiorno signor Andene, complimenti per la trasmissione. Mauro di Torino, grazie Mauro. Allora, Quanto amore mambo, dai, un bel mambo. È un brano, il mambo è sempre un brano estivo, soprattutto quando ci viene fatto con l'entusiasmo che ci mette la Mary Rinaldi. Lei quando balla il mambo si lascia andare e diventa quasi un cartone animato.

quanto amore mambo della Mary Rinaldi ci porta anche ai saluti a tutte le amiche e gli amici che ci stavano seguendo su Prima Antenna TV, che stacca alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, per cui quelli che ci seguivano tramite questa radio Lisciovisione possono andare avanti a vederci con Alexa, il PC, l'app sul telefonino.

0: delle reclame, delle news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
5: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. È di almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia. 5 città in allerta rossa, Pereira e Cali le più colpite, decine gli edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano tra le macerie e i superstiti. Gli Stati Uniti hanno annunciato aiuti per 15,5 milioni di dollari, sostegno assicurato anche dall'Unione Europea e dal Venezuela colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile siriana. Si tratta della prima sentenza contro Assad pronunciata dalle autorità di transizione di Damasco. L'ex presidente siriano è tuttora a Mosca, dove è fuggito con la famiglia nel 2024. Sono 6 i morti causati dall'attacco russo contro la città ucraina di Zaporizhia, colpita anche con missili nordcoreani, 19 i feriti. Ad aggiornare sulla situazione è il presidente Zelensky via social, sui quali informa che sono stati danneggiati anche un ospedale per malattia infettiva a Kiev e stazioni elettriche a Kherson e Kharkiv. Oltre ai missili, conclude Zelensky, sono stati utilizzati più di 120 droni, la maggior parte dei quali di produzione iraniana. 2 maestre d'asilo sono state arrestate per maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione, altre 2 denunciate. Nella struttura dove operavano, un asilo nido della provincia di Monza-Brianza, le indagini iniziate lo scorso aprile hanno evidenziato il ricorso a punizioni degradanti nei confronti dei bambini, inadeguata somministrazione di cibo e bevande e metodi educativi denigratori e coercitivi. Ci sono 5 indagati per disastro colposo per il crollo del Palazzo di Giustizia a Bolzano avvenuto lo scorso 16 luglio. Lo conferma in una nota la Procura comunicando che gli indagati hanno consegnato spontaneamente la documentazione in loro possesso relativa ai lavori di ristrutturazione in corso al momento del crollo. Disposto il sequestro della parte centrale del palazzo, proseguono gli accertamenti tecnici per individuare le cause dell'accaduto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Wow! In ritardissimo, 12:05, passate. Ciao a tutte e tutti da Ettore Andenna, da Canzoni senza frontiere, da Radio Liscio Summer Edition, che è la radio che si occupa di musica da ballo e non solo. Allora, oggi, martedì 14 luglio, preso dalla pastiglia, È il 195esimo giorno dell'anno, ne mancano 170 alla fine dell'anno, è San Camillo ed è la giornata mondiale degli squali. Gli squali, questo animaletto grazioso che circola nei mari di tutto il mondo, ce ne sono più di 500 specie, pensate che ce ne sono alcuni che sono grandi 20 centimetri, però fa parte della famiglia degli squali, che sono quelli che hanno, sono composti da materiale come che assomiglia a cartilagineo. Quindi come le nostre orecchie, per intenderci. E questa trasmissione va in onda in replica. Oggi farà caldissimo, ho le labbra secchissime. Adesso bevo. Finisco di ricordarvi che ad agosto Radio Liscio sarà in vacanza, per cui andranno in onda le repliche delle trasmissioni che state vivendo adesso. Quella di oggi, 14 luglio, andrà in onda martedì 11 agosto in replica, e l'11 agosto è il 223esimo giorno dell'anno, ne mancano 142 alla fine dell'anno, è Santa Chiara d'Assisi ed è la giornata mondiale della montagna, la montagna bella, fresca, riposante, con lo sguardo sulle vette alpine l'animo si deposita in uno stato di calma e piacevolezza. E il primo brano, tanto per andare in contrasto con la montagna, si chiama Acqua di mare, della Lara Agostini.

acqua di mare. La Lara Agostini ho bevuto. Allora, siamo al quarto vintage di oggi. Dopo vi farò i nati e morti, perché quando li faccio più tardi poi non ho più tempo per arrivare a leggervi l'accadde oggi. Invece oggi ne ho di carini, quindi anticipo un po' il tutto in modo da avere il tempo di fare il tutto. Anche questa è programmazione mentale da diretta, di come gestire una diretta in radio, che comunque deve sempre essere preparata. Allora, 1968 è il mio primo anno, la mia prima estate a Radio Monte Carlo, perché io ero arrivato nel dicembre del 67, quindi nel 68 vissi la prima mia grande estate come animatore di Radio Monte Carlo. E ci furono due canzoni che imperversarono quell'estate: Luglio col bene che ti voglio, del mio amico Riccardo Del Turco, e l'altra, una canzone scritta da Paolo Conte per Adriano Celentano, che fu l'altro grandissimo tormentone. Azzurro 1968, questo ragazzo del 38, che è Adriano Celentano.

0: Adriano Celentano, con una canzone in cui si sente totalmente la mano di Paolo Conte, questa Azzurro, grande tormentone estivo dell'estate 1968, 58 anni fa, ragazzi. Allora, intanto due messaggi. Mi chiamo Chiara da Roma, complimenti per le belle canzoni, saluto tutti, a te e la signora Romana. La signora Romana si chiama Isabella. Ciao, ciao a te, non so chi sei. Ah, Chiara da Roma, Chiara da Roma, l'avevi detto. Presente su Studio 1 con mia mamma Amina da Gallarate, Giancarlo D'Alesa. Bello che si veda Studio 1 lì, canale 95. Ciao Giancarlo. Allora, la Federica Cocco sabato sera è andata a suonare con la sua orchestra vicino a Trento e ha preso una sventolata pazzesca che le ha distrutto metà strumenti dell'orchestra, sono volati via i gazebo. Meno male che avevano ancorato le torri audio luci, se no volavano via anche quelle. Mi ha relazionato il cinghia, perché lui tiene tutti sotto controllo con la sua chap sul suo telefonino. Lui riesce a seguire tutti in real time, in tempo effettivo. Quindi mi auguro che la figura di sé non era assicurata, vuol dire che si farà un po' di strumenti nuovi la Federica Cocco, che prima della sventolata di sabato si era comunque già precostituita, preservata con un'incisione di questa "Non ti scorderai di me", che detto così è una minaccia.
1: Sentitela, "Non ti scorderai di me", Alex Villani.

Era Vorrei tornare, Marco e il clan. I nati e i morti di oggi, 14 luglio. Nel 1918, il 14 luglio, nasceva Ingmar Bergman, regista svedese, premio Oscar e quant'altro, famosissimo. Nel 1990 una nostra campionessa, che è diventata più volte campionessa del mondo, è stata bravissima l'anno scorso quando si è rotta tutta una gamba. Grazie mamma, lascia pure qua per il mio tester, così facciamo felice il figlio medico. Stavo dicendo, Federica Brignone è la resilienza fatta assoluta. 36 anni, mi ha detto: no, non crediate che io mi ritiri, ho ancora fame, ho voglia di vincere ancora un po' di gare di Coppa del Mondo di sci. Natalia Ginzburg, grande scrittrice italiana, era nata nel 1916, il 14 di luglio. William Hanna, Hanna e Barbera, gli inventori di Tom e Jerry, di Scooby-Doo, dei Simpson, ragazzi, hanno i Flintstone di Hanna e Barbera. Ah, grande William Hanna, era del 1910. Renato Pozzetto. Renato oggi compie 86 anni. Io non dimenticherò mai che insieme, sdraiati sul mio divano letto a casa mia a Monte Carlo, abbiamo guardato la partita di calcio Italia-Germania del 1970, 4-3 per l'Italia. Indimenticabile soprattutto per la lite di Renato con il mio vicino del piano di sopra, che era tedesco e che del calcio non gliene fregava niente. E poi Gustav Klimt,

Pinto. Lui è del 1862. E poi i morti. I morti, la più famosa tra le donne, Madame de Staël, 1817-14 di luglio. Eugenio Scalfari, l'uomo che si è inventato Repubblica ed era potente fra i potenti, frequentava veramente tutti gli alti lignaggi d'Italia e del Vaticano. Eugenio Scalfari è morto il 14 luglio del 2022. E poi Billy the Kid. Billy the Kid, uno dei più grandi banditi, delinquenti americani. Ci hanno fatto un bellissimo film Paul Newman e Robert Redford nel 1970, Billy the Kid and the Sundance Kid. Billy the Kid venne ucciso con un colpo di pistola da un suo vecchio amico, che poi diventò il suo più grande antagonista, che era lo sceriffo Pat Garrett, nel 1881. E fu così che arrivammo al momento dei vinili di Casa Andenna. Questa è una delle mie canzoni più, diciamo così, che resta di più nei ricordi, anche per la facilità del riff. È automatico ricordare questa canzone. Questa canzone è 23esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Ed è una canzone del 1978, aspetta che cancello,

Apri. Allora, beh, questa sono d'accordo, che sia in questa posizione della classifica. Su altre ero completamente in disaccordo, ma September mi piace. Erano gli Earth, Wind and Fire, 23esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone. E abbiamo accasato anche i vinili di casa Andenna. Dove ho messo la bustina che era qua? Ma tutto nero. Dove sei caduta? Vabbè, adesso la trovo. No, forse perché me l'ha portata qui la moglie, l'ha liberata da qualche parte. Non c'è più. Vabbè, oh. La bellezza di una donna. Come si classifica la bellezza di una donna? Non è bello ciò che è bello ciò che piace. Quindi la bellezza di una donna è opinabile, poi ci sono quelle strabellissime e quelle che invece piacciono perché sono un tipo, perché i feromoni di lui si incastrano con i feromoni di lei. Ma come la vede la Irene Grillo in tutta questa situazione? Ascoltiamola e traiamo nelle debite conclusioni. Dove mi hai messo la bustina?

Allora, era La bellezza di una donna di Irene Grillo. È il momento del cinecalendario. Qual è il film abbinato ad oggi? Uno dei film più belli, più romantici, un film che lanciò Audrey Hepburn e le fece vincere l'Oscar. Vacanze romane. Allora, intanto ci sono anche dei messaggi da Roma. No, è Nicola Pescarese. Ciao Nicola, Ettore, ora si vede il canale, me la fai sentire Cuoricini? Vediamo domani, te la metto. Vacanze romane, uno dei più grandi classici del cinema romantico, ha rappresentato un punto di svolta sia per il genere della commedia romantica che per la carriera della giovane Audrey Hepburn, che grazie a questo ruolo vinse l'Oscar come miglior attrice protagonista. Allora, la storia è quella di una principessa di una nazione sconosciuta che decide, è in tour per il mondo per viaggio diplomatico, e arriva a Roma. A Roma, stressata da tutti gli impegni che ha, a un certo punto ha un malessere, un collasso nervoso. Il medico le somministra un sedativo, ma appena si ritrova sola nella sua stanza, la principessa decide di fuggire e inizia a vagabondare per le strade di Roma, incappando in chi? Joe Bradley, Gregory Peck. Ma la mia mamma stravedeva per Gregory Peck. Un uomo che, vedendola ancora provata, le fa passare la notte nel suo appartamento, ma non a scopo di sesso e robe strane. Scopre una notizia sul giornale che gli fa vedere il suo capo redattore, a lui giornalista, datato 14 luglio 1954, in cui si annuncia la cancellazione della conferenza stampa programmata dalla principessa a causa di un malessere della giovane. Joe Bradley capisce che la donna che ha in casa è la principessa, e lì nasce una storia d'amore a sorpresa. Girato interamente in esterni, con lui, con la Vespa e con tutte le cose, bellissimo da vedere in bianco e nero, per il film seppe sfruttare magistralmente la bellezza di Roma, facendone una vera e propria protagonista. Vacanze romane, 14 di luglio, l'abbinamento. Mentre per l'11 d'agosto, il giorno in cui stiamo andando in replica, il film è Old di Night Shyamalan, che firma il suo miglior film dai tempi del Sesto Senso. Il tutto si svolge tra il 10 e l'11 di agosto, come si scopre dal calendario delle attività del resort che i protagonisti trovano appena arrivati, che data il loro arrivo il 9, però la data significativa è quella dell'11 di agosto. Allora, il personale invita a visitare una spiaggia in questo resort insieme ad altri ospiti. Tutto sembra idillico finché non si rendono conto che non possono più andarsene e che il tempo lì passa ad una velocità anomala. I bambini crescono in poche ore, le malattie avanzano rapidamente, i segni dell'età si moltiplicano in tempo reale, insomma tutti invecchiano velocissimamente. La spiaggia diventa una trappola esistenziale. Old è un horror originale e coinvolgenti, con momenti grotteschi, ed è il film abbinato all'11 di agosto. Mentre abbinato al quinto vintage di oggi c'è una canzone di Fred Buscaglione che si intitola Jukebox. Allora, Jukebox è un titolo del 1958 incluso nella raccolta Fred Buscaglione e i suoi Asternovas, che poi venne realizzato con un 16 giri che io ho, in cui c'erano i suoi più grandi successi fatti fino a quel momento. Jukebox, Fred Buscaglione.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Sabato sera prossimo alla Peschiera di Valdengo, il trio Rubacuori con Marco, Pierre e Fred. E adesso Matteo Tarantino con Reset.

Reset 12:50, Canzoni senza frontiere Summer Edition in Radio Lition Summer Edition. Siamo all'Accade oggi 14 di luglio. Allora, nel 1099, il 14 di luglio, termina la prima crociata con la conquista di Gerusalemme. Nel 1789, il 14 di luglio, la popolazione di Parigi insorge e viene assaltata la prigione della Bastiglia, da qui la presa della Bastiglia, simbolo del potere assolutista del re. Da questa data si fa convenzionalmente cominciare la Rivoluzione francese, che ha cambiato un po' tutta la storia europea. 1880, la Fête de la Fédération del 1790, che era appunto quella della presa della Bastiglia, diventa ufficialmente la ricorrenza annuale nota come festa nazionale francese. Quindi il motto Liberté, Égalité e Fraternité appare sui frontoni di tutte le istituzioni pubbliche francesi. Nel 1902, in piazza San Marco a Venezia, il 14 di luglio, il campanile di San Marco, risalente al X secolo, crolla improvvisamente. Verrà ricostruito secondo il principio com'era, dov'era, con un accurato restauro che si concluderà nel 1912. Nel 1942, il 14 di luglio, Seconda Guerra Mondiale, operazione GG1. Nella notte fra il 13 e il 14 di luglio, un comando di 12 uomini gamma della decima flottiglia MAS raggiunge Gibilterra a nuoto e piazza delle cariche esplosive sotto alcuni bastimenti, danneggiando gravemente 4 piroscafi britannici. Nel 1983 viene distribuito in Giappone, in versione arcade, il videogioco Mario Bros, primo episodio del franchise di Mario di Nintendo, che ancora oggi è appena uscito il film e il mio nipotino maschio, non dico che lo vuol vedere tutte le sere, ma quasi, per cui dopo 43 anni è ancora in auge sulla cresta dell'onda. 1995, la nuova tecnologia per la nuova compressione di dati audio viene rinominata MP3, e oggi viene usata per ascoltare le musiche, le canzoni e quant'altro. Ed infine 2016, strage di Nizza. Durante i festeggiamenti della festa nazionale francese, il 14 di luglio, un tir si scaglia contro la folla, immagini allucinanti, che assisteva allo spettacolo di fuochi d'artificio sulla Promenade des Anglais, la passeggiata degli inglesi a Nizza, causando 86 morti e 458 feriti. L'insanità umana non ha limiti. Era l'ultima notizia dell'Accade oggi, 12:54. Faccio in tempo ad annunciarvi il sesto ed ultimo vintage di oggi. Strada facendo. Brano del 1981. Scritto e cantato da Claudio Baglioni, inserito nell'album omonimo che si chiamava appunto Strada Facendo, e la canzone parla delle difficoltà che si possono incontrare lungo il cammino della propria vita, ma al tempo stesso lancia ovviamente messaggi di speranza e di incoraggiamento. Strada Facendo, 1981, sesto vintage di oggi, Claudio Baglioni. E andiamo a conclusione.

0: Strada facendo, Claudio Baglioni, strada facendo alle 13, che poi sono le 12 in ora solare, già 33 gradi, oggi ci sarà da soffrire, prepariamoci spiritualmente e mentalmente. Cinghia, grazie anche per oggi, ci troviamo domani. Sigla, chiusura, siamo in ritardo.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il numero delle vittime è in continuo, tragico aggiornamento. Il lavoro incessante dei soccorritori, città devastate e ospedali al collasso. La Colombia è alle prese con le conseguenze del violento terremoto di ieri. Cristina Scarpa.
5: Oltre 130 vittime accertate, più di 500 feriti. È notte in Colombia, il bilancio ufficiale del terremoto di ieri, 7.4 di magnitudo, il più forte degli ultimi 10 anni, è fermo da ore, ma il lavoro dei soccorritori non si arresta. Si scava tra le macerie nelle città più colpite. Pereira, il capoluogo più vicino all'epicentro, 500.000 abitanti e 60 corpi senza vita già recuperati. Difficile la situazione anche a Cali, terza città del paese. Qui i feriti sono oltre 400 e hanno mandato in tilt il sistema di assistenza, che deve fare i conti anche con diversi ospedali che hanno dovuto essere evacuati. I dispersi sono 180, secondo quanto indicato dal neo presidente della Espreia, insediato appena qualche giorno fa, che ha riferito anche di 5.000 abitazioni crollate. Tra le buone notizie, il recupero di una mamma e del figlio neonato estratti dalle macerie in buone condizioni. In alcune zone della città è stato poi imposto il coprifuoco notturno per scongiurare violenze e saccheggi, mentre è ripresa l'attività all'aeroporto internazionale di Cali, interrotta per la mancanza di energia elettrica. Sarà utile per ricevere gli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari, mentre dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma a meno di 2 mesi fa, la presidente Delcy Rodriguez ha annunciato aiuti umanitari.
4: È stato fissato per domani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Lavitola, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Il momento sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata dalla Vitola. Tensione tra Roma e Madrid sull'immigrazione. Il comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14.30 per l'audizione del ministro Matteo Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. L'associazione medica di Ceuta intanto lancia l'allarme: nella città autonoma è in corso una vera e propria catastrofe sanitaria. Aperta dalla doppietta oro argento di Fabri Weir nel getto del peso maschile, la spedizione azzurra agli europei di atletica a Birmingham cala oggi altri 2 assi. Nadia Battocletti difende nei 5.000 metri il titolo conquistato 2 anni fa a Roma, punta addirittura al tris nei 100 metri un fiducioso Marcel Jacobs.
6: Sto bene, siamo qui, l'obiettivo dell'anno, arriviamo da 2 campionati europei vinti, puntiamo al terzo, non nascondo che gli avversari ci sono tosti, però so di star bene, so che è stata un'ottima stagione, in crescendo, e quindi sono contento di essere qui e non vedo l'ora di scendere in pista.
4: Medaglie nel mirino degli azzurri anche nelle gare in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Stasera Thomas Ceccon nella finale di 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
7: Ho bisogno del mio cappello di paglia, lo vedete, lo voglio indossare subito perché arriva la novità del momento, la nostra Agricola. Fa ballare l'Italia intera con le fisarmoniche. L'Agricola.

Di più. Senti che bello applauso, grazie ragazze. Allora vi ricordo che i cappellini di paglia, visto che in tanti me li state richiedendo, li trovate proprio qui al palco. C'è l'amico Farid che vi aspetta con tutte quante le nostre canzoni, il cappellino di paglia dell'Agricola e anche dei Deplian che parlano di vacanze, perché nel mese di giugno siamo pronti a partire per una bellissima vacanza in Calabria. Oramai è andata a ruba, quindi vi invito a partecipare alla seconda vacanza, che è quella di ottobre. Una vacanza fantastica, una settimana di crociera dal 21 al 28 di ottobre, Mar Mediterraneo e la splendida Ibiza. Prendete Deplian e vi aspettiamo naturalmente tutti quanti per passare una bella settimana di vacanza con noi. Ragazzi, una baciata, un po' di ritmo e arriverà anche la tradizione.

0: Rocco.
1: Fatemi sentire. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Di più. Ragazzi, un bel applauso, fatelo, fatelo grande, fatelo per tutti voi che siete spettacolari. Veramente un grande piacere. Allora, ci tengo a ringraziare ancora una volta tutto quanto lo staff, la direzione di questo splendido locale dove noi ritorniamo sempre con grande piacere. E naturalmente voglio ricordare sempre che siamo in diretta per gli amici che ci stanno ascoltando su Radio Liscio. Questa sera siamo in diretta proprio qui dalla Peschiera di Valdengo. Allora ragazzi, abbiamo ballato le cumbie, i moderati, il Fox, la baciata, il ballo di gruppo, un pezzettino, dopo daremo il meglio. Adesso facciamo un bell'omaggio alla tradizione.

Paolo Gentile, la nostra new entry. Ragazzi, dalla Toscana all'Abruzzo, balliamo la mazurka. Eccola qua, l'ha scritta lui, questa è l'abruzzese. Mazurka.

aspetta, abbassa un po' il volume. Aspetta, ferma la fisarmonica, va avanti solo la ritmica. Tutto a posto? Ho visto una coppia che è cascata in terra, però li vedo ripartire. Mi sembra tutto a posto. Se è tutto a posto, continuiamo.

Lo lasciamo solo. Senti che manina. Senti che cuore.

Vascelli. Grazie ragazzi, c'è una coppia che festeggia 55 anni di matrimonio. Li vogliamo festeggiare alla grande. Elio e Maria, un abbraccio forte forte. Vi dedichiamo queste belle canzoni, tutte da ballare.

la musica neomelodica. Ma che belle queste canzoni! E mi auguro che altrettanto vi possa piacere questa novità 2025.

canzone. Grazie ragazzi, ma io voglio ritornare indietro di 15 anni, perché sono anche tanto emozionata questa sera in maniera particolare di presentare questa canzone. Sono passati tanti anni, sono passate tante sere, e sera dopo sera la gente continua a richiederla. È nata proprio qui, in questo bellissimo locale, e questa sera io la voglio cantare con tutti voi. La nostra Angelica, L'universo per me. La

0: signori della Peschiera, da 15 anni la più richiesta, da 15 anni la più cantata, da 15 anni la sua voce, Angelica, l'universo per me, Federica Cocco.
1: Fatevi sentire, questa è la vostra canzone, è nata con voi, con tutti voi che in questi anni l'avete amata, l'avete cantata e continuate ancora a richiederla. Grazie a tutti voi, vi voglio bene ragazzi, grazie a tutti. Grazie. Allora, aumentiamo il ritmo e lo facciamo così. Una dedica speciale alla vita, ai figli, all'amore, a tutto ciò che di bello avete. Eros Ramazzotti, la musica italiana. Più bella cosa. Alex Villani, basso e voce.

0: Ma che bella questa canzone! Alex Villani!
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
1: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, si conferma anche una giornata di mercoledì con bel tempo, soleggiato, salvo nel pomeriggio un po' di variabilità sull'Appennino e sulle zone interne sarde, con alcuni rovescio breve temporali che comunque non sposteranno le temperature, che rimarranno ancora elevate. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno! Il sottoscritto è ufficialmente in vacanza, finalmente è cominciato anche per me il mese di agosto e sono partito, però nel farlo ho pensato anche a tutti quanti voi che puntuali siete qua sintonizzati ad Energia Contagiosa. Abbiamo realizzato un best of, il meglio delle nostre puntate che in questi mesi ci hanno accompagnato qui dalle parti di Radio Liscio, selezionato per voi, per tenervi compagnia, per farvi sorridere anche quando sono in vacanza. Torniamo, è giusto il tempo di ricaricare le batterie per avere sempre tutta l'energia contagiosa che serve. Buona puntata carissimi e buone vacanze, a presto!

Ben ritrovati a tutti, ben ritrovati 331-335-6565 per venire in diretta con noi. Leggo un messaggio di nonno Mimmo da Firenze, dice che ci ascolta sempre, grazie mille per i complimenti Mimmo, e ci dice quante deliziose sagre che ci proponi ogni giorno, ma qua si accumula il grasso. Ti propongo di venire a farti qualche corsetta con me nei Colli Toscani ascoltando Radio Liscio. Proprio una bella idea Mimmo, grazie, grazie, verrò a trovarti, segno tutto, eh. Nel frattempo però parliamo ancora di cibo, tanto per cambiare. Perché in Danimarca si sono inventati questa cosa delle cene collettive contro la solitudine. Si chiamano Faelesspinning e vogliono favorire la socialità e la connessione, giusto appunto, tra le persone che in questi tempi fanno un po' di fatica. E allora che cosa succede? Serve per guardarsi un po' negli occhi, no? Troppi singoli in giro per la capitale danese che cenano da soli, e da qui sta tendenza. Alle 17.30 ci si trova attorno alla chiesa del quartiere Westebro a Copenaghen e si partecipa a questa cena comunitaria. Quindi si tiene in un quello che una volta era un luogo di culto, e oggi viene definito Lab Salon, un luogo di grande socialità e connessione tra le persone. Insomma, succede sta cosa e ci vanno circa 200 persone ogni sera, capito? Si danno appuntamento per cenare insieme, il tutto per 8 euro, che quindi ci sta, è anche un ottimo appeal per presentarsi, questi 8 euro in settimana, mentre invece nel weekend 13 euro. Quindi non è un vero e proprio ristorante, è una specie di mensa popolare, no? Si sta lì tutti insieme, si ordina, eccetera. Si sta seduti sulla navata principale, ma al posto dell'altare c'è un palco, perché ci sono anche tanti eventi che si susseguono durante la settimana. Circa 60 lezioni di yoga, workshop di vario genere, carte, bingo, mercatini, spettacoli. È molto molto bella come iniziativa. Innanzitutto è aggregante, va bene per chi è single, magari sta cercando compagnia, ma va bene secondo me anche per tutte quelle persone che sono sole, magari anziane, hanno difficoltà a parlare con qualcuno, eccetera. Ed è proprio un bel modo per stare insieme. Ci sono poi diverse, come dire, situazioni simili, no, che hanno aperto dopo la pandemia, con addirittura chef dedicati che fanno queste cose qua. Tra queste c'è l'evento multiculturale del Sandflair Creedendrier, vabbè, una cucina gestita da donne immigrate, pensa un po', che cucinano i loro piatti nativi. Due volte al mese c'è una tavolata vegetariana che si tiene al Design Museum, e anche alcune cene sociali a Hörnshaven. Spero di averlo letto bene. Insomma, sta cosa si espande ed è molto carina, secondo me, come iniziativa, ribadisco. Potrebbe essere una cosa da importare qua in Italia. Vi piacerebbe sedervi a tavola, magari anche con degli sconosciuti, una volta a settimana, due? Se soffrite un po' di solitudine, vi sentite un po' troppo soli, secondo me è proprio una bella soluzione, tra l'altro anche molto accessibile visti i prezzi. Potremmo importarla qua, chissà che potrebbe essere la scelta giusta.

0: Corre, corre, veloce il nostro tempo, però sta notizia me la sono segnata e ve la voglio proprio leggere. Ben ritrovati a tutti, energia contagiosa, siete sempre sulle frequenze di Radio Liscio, io sono Alessio Molla. Ancora per qualche minuto con voi prima di cedere il microfono. Immagino che anche voi ordiniate tantissimi pacchi, no? Ormai è all'ordine del giorno, dove farlo? Ovviamente lo sapete, ci sono i vari Amazon, Alibaba e anche questo Temu, lo conoscete, no? Fa delle scontistiche, eccetera. Insomma, piaccia o non piaccia, però vi devo raccontare sta storia. Perché questo ragazzo, no, che praticamente ha ordinato un pacco, ha aperto il pacco e cosa c'era dentro? Uno scorpione vivo di 6 centimetri. Cioè, tu immagina di aprirti sto pacco, tam, e trovi dentro uno scorpione. Io non lo so, cioè, a parte il fatto che fosse capitata mia moglie, sarebbe morta lì live. Il ragazzo dice: all'inizio non mi sono accorta di nulla, ha raccontato al Corriere della Sera, perché è un fatto italiano. Ho aperto la scatola, ho controllato che la scacchiera fosse in buone condizioni, quello avevo ordinato, poi ho visto muoversi qualcosa. Ho capito solo dopo di cosa si trattava. Lo scorpione non mi appunto solo per pura fortuna. Dice: avevo lasciato la scatola vicino ai piedi e niente, alla vista di questo animale ho afferrato il primo oggetto, dice, a portata di mano per schiacciarlo. Sono ancora un po' scosso per quello che è successo. Bastava aprire la scatola dal lato opposto e mi sarei trovato lo scorpione vivo tra le mani. Ora, a me sta cosa mi mette un pochino di ansia. Certo, è un caso ogni 100.000 milioni, ovviamente, che succede una roba del genere, però può capitare. Detto questo, e facendo una piccola digressione che nulla c'entra con lo scorpione, ma questi pacchi che girano il mondo in questa maniera assurda, se ci pensate, noi risparmiamo. Per esempio, sto Temu fa dei prezzi veramente irrisori su determinate cose, ma ci pensate mai che magari un pacco destinato a noi parte dalla Cina, viene imbarcato, sale su un aereo e gira mezzo mondo, arriva da noi, viene smistato, consegnato a casa, sperando poi che vada bene. Perché se qualcosa non va bene, c'è anche il viaggio di ritorno per il reso. Cioè, se ti metti un attimo ad analizzare quanti di questi pacchi fanno il giro del mondo tutti i giorni, ovviamente ti rendi conto che l'impatto anche sul nostro pianeta è veramente molto molto importante. Certo, ci siamo abituati a questo anche a discapito del commercio locale, ne parliamo tanto, la comodità per noi, però a che prezzo? Boh, forse è una domanda a cui risponderemo tra un po' di anni. Nel frattempo speriamo di non trovare nei nostri scatoloni scorpioni, serpenti o bestiacce varie, perché sti pacchi arrivano un po' da tutto il mondo. E qua, ndo coio coio, occhio!
1: Si accendono le luci su di me. Inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia.
2: Di questo circo siamo le anime, di quest'arte le sue pagine.

0: Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

E rieccoci insieme, carissimi, ben ritrovati. Questo è proprio un colpo di spugna, eh? Vi ricordate da ragazzi, almeno quelli della mia generazione? Io sono un 84, quindi negli anni 90, 2000 ero in pieno fermento da videogame, no? E tutti quanti ti dicevano: non giocare troppe ore ai videogiochi, che questo, che quello, studia, fai di qua, fai di là. E noi invece imperterriti con i nostri videogame, Resident Evil. Io mi ricordo per esempio tra quelli già moderni in cui persi un sacco di ore, una altro era quello Assassin's Creed, vabbè, insomma, e ancora prima i vari Super Mario. Io li ho passati tutti, Nintendo, Super Nintendo, fino all'arrivo della Play, Crash Bandicoot, vabbè, insomma, sta di fatto che la scienza oggi ci viene a dire che i videogiochi degli anni 90, nello specifico fa due esempi molto giusti, e uno è proprio Super Mario, l'altro invece Tetris. Vi ricordate quei cubetti che scendevano dal

c'era, tu li dovevi incastrare. Hanno plasmato il cervello dei bambini dell'epoca allenando attenzione, memoria e gestione della frustrazione grazie a giochi meno guidati, con meno vite e un'alta necessità di provare e riprovare fino a che riuscivi effettivamente a superare il livello. I trucchi ai tempi non li trovavi, dovevi andare a comprare le riviste specializzate, cioè era una mega rottura. Invece adesso è tutto molto più semplice, ma anche i contenuti sono molto più immediati, rapidi. Io giochicchio ancora ogni tanto, ma se guardo il Call of Duty a cui gioco adesso e quello in cui sono cresciuto, è tutta un'altra storia. Sta di fatto che questi videogiochi anni 90 richiedevano giusto appunto un alto impegno cognitivo per comprendere tutte le varie dinamiche, poi per sviluppare le scelte. Una gestione della frustrazione, chi arrivava al checkpoint sa di cosa parlo, quando dovevi fare un livello magari 10, 15, 20 volte, non ce la facevi e non riuscivi ad arrivare al checkpoint, alla fine ce la facevi, proprio scaricavi tutto. Poi effetti specifici, che sono titoli per esempio come Tetris, noti proprio per rimodellare il cervello, hanno migliorato la capacità di organizzazione spaziale. In alcuni studi salta fuori che riducevano anche l'impatto emotivo dei traumi. E quindi niente, si fa un po' l'analisi tra quelli che erano i videogiochi di un tempo e quelli di adesso, che puntano su ricompense continue, anche perché molti sono a pagamento, e quindi c'è dietro tutto un business completamente diverso. Il gioco non è più un gioco, è marketing, quindi questo impatta sui ragazzi e su chi ne fruisce. Quindi avete visto, abbiamo fatto bene a perdere tutte quelle ore su Super Mario, su tutti i videogiochi, perché adesso la scienza ci dava ragione. Potete andare dalla vostra mamma e dirglielo, hai capito?

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Se avete oltre i 50 anni, ascoltatemi bene. Allora, innanzitutto, allenarsi, si parla di questo, di sport, è sempre molto importante, non ce lo dobbiamo mai dimenticare, a qualsiasi età. Certo è che il sottoscritto che ha superato i 40 inizia a sentirla molto la differenza rispetto a quando ne aveva 20 e correva sui campi da calcio. E quindi effettivamente la scienza ci dà una mano, adesso ci dice che per allenarsi dopo i 50 anni di questa categoria parliamo, quindi insomma di un allenamento che ci porta poi verso l'età senior, è importante equilibrare forza, cardio, mobilità, tutto questo per contrastare la sarcopenia, ovvero la perdita muscolare. Questo è molto importante anche per proteggere le articolazioni. I consigli dell'OMS raccomandano almeno 150-300 minuti di attività moderata a settimana, inclusi 2 giorni di rinforzo muscolare con magari dei pesi e degli elastici. È fondamentale il riscaldamento, ma anche la costanza. E perché questo ve lo dico? Perché effettivamente quando si arriva ad una certa età si tende un po' a mollarla lì, no? Il corpo già attraversa dei cambiamenti, insomma è uno sfacelo, tutto quello costruito inizia ad andarsene un pochettino per i fatti suoi. Però non bisogna rinunciare allo sport, a un certo punto non contano più le prestazioni, no? Ma conta una strategia per stare in forma, per bruciare la massa grassa in eccesso e anche insomma per concedersi qualche cosa in più, perché poi quando stai bene con te stesso a tavola puoi darci anche un pochettino dentro. Quindi importante durante la settimana almeno distribuire bene l'apporto proteico con 4-5 pasti al giorno, questa è la differenza. Quindi pesce, uova, latticini magri, carne bianca, legumi sono ottime fonti per il recupero muscolare, ma anche i carboidrati, leggo, restano fondamentali perché rappresentano la principale fonte di energia per i muscoli. Un errore che si fanno dopo i 50 anni, leggo, è di ridurre troppo le calorie, mentre invece mangiare a sufficienza è fondamentale, specie quando ci si allena. Ovviamente anche l'idratazione fa parte di questa dieta e con l'età lo stimolo della sete diminuisce, quindi bere con regolarità è importante. Poi frutta, verdura, cereali, legumi, vitamine, insomma il consiglio è questo. Anche se avete oltre i 50 anni non smettete di allenarvi, semplicemente cercate di equipararvi un po' a quella che è la vostra età, il vostro stile di vita, ma l'importante è continuare a darci dentro, perché più ci alleniamo, più siamo in forma, più tutto il nostro corpo ne trae beneficio. Hai capito? Lo so che è faticoso, lo so che ci vuole costanza, apprendere, andare in palestra magari in pausa pranzo, ma alla fine so soddisfazione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

vi abbandona mai, 7 giorni su 7, 24 ore su 24 a vostra completa disposizione, con il meglio della musica da ballo che potete trovare in giro, il meglio delle orchestre e anche tanta tanta compagnia qui, grazie ai nostri programmi che stanno con voi tutto quanto il giorno. E non solo in radio, anche sui social network, ci trovate su Facebook, su Instagram e anche su YouTube, dove c'è il meglio di tutti i nostri spettacoli e delle nostre serate riprese alla Peschiera di Valdengo. Fatevi un tuffo nel nostro mondo, il mondo di Radio Liscio.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Continua drammaticamente a salire il numero delle vittime del terremoto che ha colpito la zona nord-ovest della Colombia. Il sisma più forte degli ultimi decenni, si contano finora 169 morti, proseguono senza sosta le operazioni di soccorso. Intanto è stato riaperto l'aeroporto di Cali. Dall'Italia nessuna solidarietà e sostegno nella crisi di Ceuta, forse per esigenze elettorali interne. Le tensioni tra Roma e Madrid si rinfocolano con le parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che in conferenza stampa da Ceuta, dove ha incontrato il presidente dell'enclave spagnola in Marocco, assicura: nessuno dei migranti arrivati illegalmente è entrato in area Schengen. Intanto è altissima l'attenzione ai controlli dopo che gli 007 hanno intercettato segnali di un nuovo piano per un ingresso di massa nei giorni di Ferragosto. Sigfrido Ranucci, tre volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia. Parla l'avvocato Roberto De Vita, legale del giornalista al centro della vicenda che ha fatto scattare l'arresto di Walter Lavitola. Per l'imprenditore pluripregiudicato, domani l'interrogatorio di garanzia, mentre si fa imminente la richiesta di estradizione per il suo factotum camerunense, Tavares, ora latitante in Africa. Lavitola ha organizzato l'attentato per favorire l'ascesa politica dell'amico, che sarebbe stato sedotto dai suoi piani, è l'ipotesi del GIP nell'ordinanza di arresto. La morsa del caldo si mantiene salda in Italia. Oggi ancora 19 città con il bollino rosso. Questa quarta ondata di calore potrebbe concludersi tra lunedì 17 e martedì 18. Le prime indicazioni per gli esperti meteo sono per un abbassamento delle temperature accompagnato da un'allerta per violente precipitazioni e temporali. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci qua, seconda ora insieme, ben ritrovati carissimi, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio, questa è energia contagiosa. 331-335-6565 il numero di telefono per entrare in contatto con noi. A proposito, dai, leggiamo qualche messaggio. C'è il nostro Rodolfo che ci scrive: ciao dalla provincia di Novara, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Liscio, buongiorno anche a te carissimo. Raffaella che mi saluta e dice: ciao Alessio, sempre sul pezzo, sempre divertente, grazie, è un piacere star qui con voi. E poi c'è Fausto, e poi c'è Roberta, Antonino, Italo, Domenico, Iris, vabbè siete tanti. E anche sulle pagine, aspetta che faccio un giro anche di qua, sì, anche sulle pagine Facebook un po' di saluti, insomma fatevi un giro sui nostri social, perché lì poi la chiacchiera continua, no, anche dopo il programma. Allora, tornando a noi, si parte con la nostra seconda ora insieme. Finalmente le temperature sono cambiate, possiamo dirlo in via definitiva, e vi parlo dello spegnimento dei caloriferi, perché ci siamo, in alcune zone d'Italia ci sono già spenti perché tutto è cominciato il 15 marzo e il 15 aprile tutti i riscaldamenti saranno ufficialmente spenti. Sono stati spenti il 15 marzo in Sicilia, il termine per il nord Italia invece è il 15 aprile, mentre nel centro Italia si sono spenti il 31 marzo. Già si sono spenti a Napoli, a Roma il 7 aprile, quindi chiuderà, diciamo, il tutto Milano il 15 di aprile. Nei territori alpini invece, quelli più freddi, Trento, Cuneo e Belluno, non c'è scadenza, hai capito? Ci sono due decreti che suddividono l'Italia in sei zone climatiche dalla A alla F, e a partire dalla differenza di temperatura di un edificio incide, vabbè, il tempo di spegnimento eccetera eccetera, hai capito? Quindi bene, notizia che mi fa molto contento, perché di pagare il riscaldamento anche per quest'anno mi sono rotto, con i prezzi del gas alle stelle, una guerra via l'altra, e alla fine chi poi ne risente maggiormente sono le tasche di noi altri che subiamo tutto quello che in giro per il mondo succede. Beh, quindi chiudiamo il rubinetto del gas almeno per il riscaldamento, non pensiamoci più, e via, via di magliette, dai, dai che c'ho voglia che arrivi st'estate, c'ho una voglia.

E rieccoci insieme, carissimi, mi sono reidratato. Tanti eventi, uno in fila all'altro. Mi mancava un po' l'aria prima. Bene, me ne è tornata però, sono contento perché mi ero segnato di parlarvi ancora di questa cosa molto carina che riguarda la Lombardia. Infatti riparte la stagione dei treni storici. Bello, se vi capita di passare in Lombardia è molto carino. Uno di questi treni va assolutamente preso. Il primo viaggio c'è già stato il 29 marzo, il Besanino Express, che è questo convoglio d'epoca che è partito da Milano Centrale attraversando la Brianza ed è arrivato fino a Lario sulle montagne lecchesi, ed è un'iniziativa molto sentita questa, voluta dall'assessorato lombardo dei trasporti insieme a Fondazione FS e FS Treni Turistici Italiani. La regione, pensate, che destina ogni anno 300.000 euro alla circolazione dei treni storici. Ci sono oltre 20 itinerari distribuiti fra primavera e autunno, con partenza da Milano e destinazioni tra le aree più affascinanti della regione. Per esempio c'è la Palazzolo Paratico Sarnico, che conduce fino al lago d'Iseo, poi ci sono viaggi verso Como, Laveno Mombello, Cremona, anche Mortara in Lomellina, molto caruccia, e poi insomma la cosa bella è che questi treni sono trainati da locomotive a vapore o elettriche e composti proprio da queste carrozze che sono restaurate con gli arredi e i dettagli originali. Tra i più rappresentativi leggo c'è l'ETR 252 Arlecchino, simbolo del design ferroviario italiano negli anni del boom economico, noto per la linea elegante e le vetrate panoramiche. Beh, insomma, cari, se vi va, innanzitutto basta cercare appunto Treni Storici Lombardia online per trovare tutti quanti gli itinerari disponibili, e poi sul sito di Trenitalia si possono acquistare i biglietti. Io ne ho fatto uno di questi tragitti su questo treno a vapore, un'esperienza bella, la consiglio. Poi insomma anche i luoghi che si visitano sono meravigliosi qua in Lombardia. Va bene cari, a tra poco, che rivediamo tutti gli eventi che sono stati protagonisti della giornata di oggi.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

rieccoci insieme, carissimi. Parliamo di estate 2026. La prendiamo un po' alla lunga, alla lontana, come si dice. In realtà parliamo di uno dei primi divieti che inevitabilmente prenderà scena anche in questa estate. Ne arriveranno probabilmente degli altri, perché con i tempi che corrono, vietare, diciamo che è la moda più semplice, no? Per cercare di arginare un po' anche il gran casino che c'è in giro, un po' da tutte le parti. E allora, che cosa succede? Che il comune di Pesaro prende le contromisure, hai capito? Stop al fumo sulle spiagge di Pesaro, ecco un'iniziativa che piacerà e non piacerà, dipende da che parte state. Sta di fatto che dal 1° aprile non si potranno più fumare sigarette sulla spiaggia guardando il mare. Infatti il divieto di fumo a sigarette elettroniche anche, attenzione, verrà esteso a tutto il litorale con multe che possono arrivare fino a 500 euro, capito? Il divieto di fumo si protrarrà per tutto l'anno e l'obiettivo è quello, uno, di evitare i mozziconi lasciati sulla sabbia dai fumatori e proteggere l'ambiente marino, e questo è sacrosanto, perché se sei fumatore e puoi fumare in spiaggia, per me lo puoi pure fare, per l'amor del cielo. L'unica cosa è, stai lontano dai bambini, questo è un gesto di cortesia, almeno evita che il fumo gli vada in faccia, e per l'amor del cielo porta via quel mozzicone, perché vedere gente che sceglie di seppellire i mozziconi sotto la sabbia sapendo perfettamente quanto tempo ci mette l'ambiente a smaltire una roba del genere è vergognoso. Comunque, prima era il divieto era di solo 5 metri dalla battigia e 200 metri dalla riva lungo le spiagge comunali, ma dal 1 aprile il divieto si estenderà su tutta la spiaggia, quindi anche dove ci sono gli ombrelloni e le passerelle. Quindi proprio fumo fuori, neanche sotto l'ombrellone, eccetera. Le uniche aree escluse saranno gli spazi bar ed alcuni verranno individuate delle aree fumatori, capito? Ci sarà la capitaneria di porto che si occuperà di tutto questo insieme alla polizia locale per i controlli sull'arenile, hai capito? L'amministrazione, leggo, anche aderito al protocollo Plastic Free per ridurre i rifiuti plastici e migliorarne la gestione. Insomma, fumatori e plastica a Pesaro, mica troppo benvenuti, diciamo così. Va bene, cari, posto che vai, regole che arriveranno, vediamo se qualcun altro si accoderà. Allora, io devo dire che tutto sommato sono anche abbastanza d'accordo, no? Sto vizietto del fumo, vabbè, ci sta pure che sei lì sulla spiaggia, ti devi fumarti una sigaretta, puoi farlo tranquillamente, secondo me, nel rispetto, ovviamente, sempre di chi sia intorno, perché sai, se è intorno dei bambini ci vuole un occhio in più, ecco. Tutto qua, sempre nelle norme del comune rispetto, però evidentemente se si arriva a sto punto è perché le regole e il rispetto ad oggi non ci sono. Vedremo che estate sarà, cari. Vi auguro di aver già prenotato, perché sicuramente sarà un'estate cara. E questo è poco, ma è sicuro.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Come va? Spero bene. Vi sta piacendo la musica che vi stiamo offrendo come sempre qua sulle nostre frequenze di Radio Liscio. Se volete partecipare ditecelo al 331 335 6565. Noi siamo qua anche sulle pagine Facebook e Instagram. Tra l'altro un po' di saluti proprio da lì: Ornella, Lucia, Paola, Wendy, che bel nome ciao Wendy, e tanti altri amici che insomma interagiscono con noi su Instagram. Allora carissimi, partiamo con la nostra seconda ora, come stavo dicendo, prima di tuffarci proprio a picco in tutti gli eventi della settimana che vi ho raccontato, che tra poco vi racconterò proprio uno in fila all'altro per farcirvi il fine settimana, volevo fare i complimenti all'aeroporto di Fiumicino, eletto il miglior aeroporto d'Europa. Hai capito, il Leonardo da Vinci è sempre in testa alle classifiche, non è la prima volta che vince questo premio. È un aeroporto innovativo e rispetta l'ambiente. Complimentoni, perché diventa un gioiello. E lì una chicca che inorgoglisce. Pensate un po', è classificato come il miglior aeroporto europeo nella categoria degli scali con oltre 40 milioni di passeggeri. L'aeroporto vincitore, il Best Airport Award 2025, è stato annunciato ad Atene durante la 35esima assemblea

generale di ANCI Europe, che è l'associazione che rappresenta oltre 500 aeroporti in Europa e premia giusto appunto tutti gli anni l'eccellenza degli scali. Bravi gli amici di Fiumicino, l'aeroporto ha ricevuto anche un altro riconoscimento, è infatti salito in classifica all'ottavo posto nella classifica Skytrax dei migliori aeroporti del mondo. Hai capito? Cioè, se consideriamo l'efficienza e la tecnologia dei grandi hub asiatici come Singapore, Tokyo, cioè vuol dire che insomma ci distinguiamo, e non solo per quello ma anche per la qualità del personale, la pulizia, la segnaletica e l'efficienza nei controlli, nonché la soddisfazione per la ristorazione ovviamente e i servizi offerti alle famiglie. Bravi, bravi gli amici di Roma Fiumicino, mi fa molto molto piacere che ci sia questa eccellenza tutta italiana. Bravi, complimenti, spero di venire presto a trovarvi e magari a prendere un bel volo che mi porti lontano, eh?

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: E allora carissimi, la puntata di oggi è terminata. Siamo in questa modalità best of estivo, lo sapete. Stiamo rivivendo un po' di quello che è successo nei mesi che hanno accompagnato Energia Contagiosa. Pronti per ricaricare le batterie. Eh sì, anche noi siamo in vacanza. Ci stiamo ripristinando in attesa della nuova stagione che ripartirà in pompa magna dal 7 di settembre. Mi mancate tantissimo, ma so che la nostra musica vi accompagna tutti i giorni. E questo naturalmente mi rincuora. Buone vacanze a tutti carissimi, rimanete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. A presto, buone ferie.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Sale 224 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia, un sisma di magnitudo 7.4, il più forte dal 1970. Intanto si continua a scavare senza sosta tra le macerie, circa 800 i feriti, oltre 2700 le persone disperse. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Riaperto l'aeroporto internazionale. Italia nella morsa del caldo fino al 17 agosto, oggi ancora 19 città con il bollino rosso, domani saranno 20. Le prime indicazioni per gli esperti meteo sono per un abbassamento delle temperature nella prossima settimana, ma in queste ore è già alta l'allerta per violente precipitazioni. Si temono bombe d'acqua, temporali improvvisi e localmente violenti, grandinate e forti raffiche di vento. Per oggi la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla in alcuni settori di 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria. Crisi migranti, il ministro dell'interno Piantedosi sarà ascoltato giovedì 13 agosto dal comitato Schengen convocato a Palazzo San Macuto. Intanto a riacuire le tensioni tra Roma e Madrid arrivano le parole del ministro degli esteri spagnolo Albares. Dall'Italia nessuna solidarietà e sostegno nella crisi di Ceuta, forse per esigenze elettorali interne, ha detto in conferenza stampa dove ha incontrato il presidente dell'enclave spagnola in Marocco. Nessuno dei migranti arrivati illegalmente è entrato in area Schengen, assicurato anche altissimi controlli nel timore di una nuova ondata di ingressi illegali. 46 anni dopo Gabriella Dorio cade il record italiano degli 800 metri femminili. L'impresa l'ha firmata Eloisa Coiro agli Europei di Atletica a Birmingham. In occasione di una batteria la 25enne mezzofondista romana ha corso la distanza in 1 minuto 57 secondi e 56, 10 centesimi in meno del tempo della Dorio ottenuto a Pisa nel 1980. Ed è tutto, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Omar Codazzi, Ti raggiungerò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ci fu nel 71-72, la crisi del disco. Difatti Massimo Ranieri smise, Albano anche, Gianni Morandi anche lui, e allora per 7-8 anni questo, eh? Allora io niente, pensai di fare un'orchestra da ballo, ma non subito. Per 3 anni ho fatto tutte le feste di piazza al sud, ho fatto molto la zona Calabria, Campania, Puglia, facevo 100 serate l'anno.

No, con un manager avevo un mio gruppo con sette elementi e quattro cantanti avevo. E questo ce l'ho fatto, era Armada Savini Show. E questo l'ho fatto per 3 anni. Ah, niente, allora c'era anche Rocky Robert Show, c'era Wes Show, insomma, tutti Fedati Show, grandi Fedati, tanti artisti, capito? No, facevano lo show completo, un po' quello che fa Arbore, che ha fatto Arbore dopo. Dopo nel 74 invece ho fatto l'orchestra, che sono partito con l'Iscio.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Turchia fa spese in Italia, Napoli e Fenerbahce avrebbero trovato l'intesa per il cambio di maglia di Lukaku sulla base di 7 milioni di euro. Si sblocca così il mercato in entrata degli azzurri che inseguono Gabriel Jesus e Badiashile. Vlahovic si avvicina al Beşiktaş, è pronto un triennale per l'ex attaccante della Juventus. I bianconeri trattano Lukumi per la difesa. Il Bologna però non scende sotto la valutazione iniziale di 25 milioni di euro per il colombiano. Intanto a Roma è arrivato Molina, accolto da un bagno di folla per foto e autografi. Il Parma vuole rinforzare l'attacco tutelandosi in caso di addio di Matteo Pellegrino e punta David Romero del Tigre. Il costo è di 9 milioni. Il Cagliari ufficializza l'arrivo di Kevin Carlos dal Nizza. L'accordo tra le società prevede un prestito con diritto di riscatto. Il Frosinone piazza un colpo a centrocampo e acquista Patrizio Masini dal Genoa in prestito con obbligo di riscatto. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Tutto il giorno ben sintonizzati in nostra compagnia attraverso Radio Liscio, attraverso Rima Antenna, Teleantenna, Studio 1, la TV, la radio, tutti i dispositivi sintonizzati per vivere in pieno la melodia italiana con le migliori orchestre del panorama da ballo contemporaneo, con le canzoni che ci hanno accompagnato anno dopo anno con i grandi successi e hanno superato le tappe generazionali, e poi abbiamo il momento con la chitarra, con le canzoni acustiche. Davvero tante sono le canzoni che abbiamo buttato un occhio, e salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la massima prudenza anche quest'oggi, senza superare il limite di velocità. Questo va detto e specificato. 331-335-6565 per chi volesse raggiungerci attraverso gli sms, ricordandovi che qualcuno prova a telefonare la linea fissa, ma non abbiamo il telefono, proprio non c'è il telefono per rispondere, diventa un problema. Partiamo subito con la prima carta. Arriva la generazione X con gli Homo Sapiens, un grande gruppo degli anni 60-70 in Italia, con il brano Tornerai, tornerò, con l'accento sulla O. È giusto, se tu tornerai, tornerò anch'io, ma se tu non tornerai, non tornerò anch'io. Ha un senso logico questa frase. Sei d'accordo?

Sapiens, tornerai, tornerò, canzone del 1975. Il termine esatto è uscita questa canzone, si usa questo termine perché uscivano le canzoni, poi non si sapeva l'ora che rientravano a casa, però il termine corretto era proprio uscita nel 75, dove appunto il senso della canzone ruota attorno a un amore tormentato e alla speranza del ritorno, quel momento lì dove uno vive la sofferenza della separazione ma confida fortemente in un ritorno. Bella canzone. Nel 75 la notizia di quest'oggi fa sorridere: quanto costava la vita? Punto interrogativo. Allora, uno stipendio medio nel 75 si aggirava intorno alle 150.000 lire al mese, un quotidiano in edicola costava 150 lire, un caffè al bancone del bar 120 lire e per esempio il biglietto del tram 100 lire. Se oggi pensiamo che un caffè al bancone costa 1,30 euro, 1,40 euro, si è quasi triplicato il costo del caffè, ma lo stipendio è rimasto uguale, giusto Marco? Cioè, sì, sono sempre 150 mila lire convertiti in euro, sono 70 euro al mese. Simpatica questa notizia che ci fa venire un po' di nostalgia per i tempi passati. Nostalgia, nostalgia canaglia. Peschiamo la prossima carta, orchestra da ballo contemporanea, fratello e sorella, direttamente dal Parmense, Marco e Alice con Dolcissima Sardegna. E salutiamo tutti coloro che ci seguono da quest'isola bellissima attraverso i canali, attraverso la rete. Navighiamo anche noi con voi.

bellissima Sardegna, uno dei mari più belli che abbiamo in Italia. Sono stato qualche anno fa in vacanza, davvero un qualcosa di strabiliante, spiagge fini, tendente al bianco, mare trasparente, che vedevi tutto sott'acqua anche senza gli occhialini, era davvero bellissimo e se ci penso fa venire voglia di tornare in vacanza in Sardegna. E ringraziamo anche Marco e Alice che ci hanno fatto venire voglia di ghiacciolo. Nella prima inquadratura proprio questo video ci ha colpito in pieno viso e noi siamo ghiotti di ghiacciolo. Come facciamo, Marco, essendo in diretta a mangiare un ghiacciolo? Non possiamo mangiarci un ghiacciolo. E la regia sta facendo vabbè, ce ne faremo una ragione. Ovviamente lo stiamo spiegando questo agli amici che ci ascoltano in radio, perché coloro che ci seguono in televisione hanno appunto visto questo filmato di Marco Alice che iniziava proprio con un bel ghiacciolo al limone. Canzone acustica, nel frattempo abbiamo pescato la carta e allora ci cantiamo una canzone dedicata al ghiacciolo. Cosa non faremmo per averti?

pensiero per averti dedicata al ghiacciolo. Oggi la puntata fresca, perché appunto la dedichiamo a lui. Canzone che fa venire voglia di continuare a cantare, di suonare, questa Per averti di Adriano Celentano. Uscita anche lei, è uscita. Quando è uscita questa canzone? E non è mai più rientrata, perché continuiamo ad ascoltarla. Nata nel 2000, scritta da Mogol e da Gianni Bella. Davvero un bellissimo album in quell'anno, dove c'era anche la gelosia, c'era l'emozione della voce. Davvero un album con una miriade di successi che ancora oggi continuiamo a cantare, ad ascoltare a tutto volume. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa con Gianni Morandi. Se perdo anche te è un problema, e se perdo anche te allora forse la colpa è mia.

0: Amarti non si può, e lo dice Omar Lambertini. Siamo passati da una canzone della generazione silenziosa a una canzone attuale dell'orchestra ballo contemporanea con appunto Omar Lambertini, mentre prima Se perdo anche te ci ha rifatto vivere il 1966 con una riflessione profonda dove la solitudine e la paura di perdere la propria persona, dove il protagonista, che era un uomo solitario, che l'uomo solitario non è quello che gioca a carte da solo, specifichiamo, è un uomo che sta da solo fondamentalmente, senza le carte. Dico bene, Marco? Ti è piaciuta questa? È uscita così?
1: No.
0: L'espressione del nostro regista. Ah, ecco, infatti ci pareva strano che le fosse piaciuta la battuta. E invece cosa succede? Che dopo aver avuto un po' di relazioni fallite e cuori spezzati, trova la donna che le scalda il suo animo, il corazon, e ha paura di perderla, quindi passa dall'altra parte della barricata. E in quell'anno, nel 66, rimaniamo in tema di monete, uscì la prima banconota da 50.000 lire. Prima parlavamo che nel 75 uno stipendio era di 150.000 lire, quindi è l'equivalente quasi di mezzo stipendio. Uscì appunto per la prima volta dalla Banca d'Italia, dedicata a Leonardo da Vinci, e per gli italiani proprio dell'epoca si trattava di una cifra astronomica, equivalente quasi a metà dello stipendio medio mensile. Oggi 50.000 lire sarebbero l'equivalente di 25 euro, dove ai tempi vivevi magari 2-3 settimane, oggi 50.000 lire, 50 euro ti durano il tempo di pensare, no? In questo momento sto pensando a 25 euro e li ho già spesi in un battibaleno. Come sono cambiate le mode, davvero, come passa il tempo. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione millennials, amantissima di Fiorella Mannoia, e ci ascoltiamo Il tempo non torna più, ed è inerente con questo tema che stiamo affrontando quest'oggi, che sono uscite le monete, quello che si guadagnava una volta rispetto a quello di oggi. Hai un fazzoletto, Marco, hai un fazzoletto in diretta.

Canzone scritta da Enrico Ruggeri e appunto è una riflessione malinconica e profonda sull'inesorabile scorrere del tempo e sul cambiamento interiore, una canzone davvero importante dove cambiano nel tempo le nostre certezze, cambiano, i desideri si modificano e ci si ritrova a essere persone diverse rispetto al passato, perché il bagaglio dell'esperienza è quel qualcosa che ci fa cambiare un po' i punti di vista. Il testo sottolinea poi l'impossibilità di tornare indietro, recuperare le occasioni perdute, invitando ad accettare la propria evoluzione, a fare i conti con la consapevolezza che il tempo non torna più. E in quell'anno, nel 1988, e qui apriamo una parentesi, mandateci un messaggio se fate parte del gruppo che facevano gli scherzi telefonici al 331-335-6565, perché ci fu il boom del telefono azzurro. Il 1988 divenne un fenomeno nazionale non solo per la sua grandiosa utilità sociale, ma anche per la valanga di telefonate bizzarre e i piccoli scherzi telefonici che i centralinisti del telefono azzurro ricevevano dai bambini di tutta Italia, le prese con questa novità. Quindi se fate parte, perché sappiamo che siete in tantissimi a seguirci, sappiamo che qualcuno di voi faceva parte di quei bambini che telefonavano, mandateci un messaggio, scriveteci semplicemente: sì, ero fra quei bambini che utilizzava il telefono azzurro e faceva scherzi telefonici. Marco, l'hai utilizzato tu? Con quell'espressione lì mi fai venire qualche dubbio, e secondo me qualche telefonata l'hai fatta, solo che in diretta non si può dire perché ovviamente ci vengono a prendere al momento. Invece ora è il momento di collegarci con l'Arcologia del Liscio, c'è già il collegamento aperto, la spia si è accesa, è pronto Armando Savini con una canzone bellissima, Bionda e Mora, per non fare ovviamente torti a nessuno. Ci colleghiamo con l'Arcologia del Liscio e ci gustiamo la canzone.

0: Wey.
1: Prendi la nasce, la tira, la gira, la stringi, la bacia, la ama, la strazia, la fai come vuoi.
0: Wey.
1: Mai e poi mai,
0: ah, sì,
1: ti lascerà.
0: E sono cose da pastore.
1: Prendi la nasce, la tira,

0: come farò?
1: Dai, retta a me.
2: Sono drago dell'amore.
0: Wait. Prendila, lasciala, tira la cina, la stringi, la bacia, la ama, la strazia, la fai come vuoi.
1: Hey. E mai e poi mai ti lascerà.
2: E sono cose da bastone.
0: Prendila, lasciala.

0: bestiali, perché arriva proprio la canzone acustica. La regia ha già pescato questo brano dei Dick Dick in fa maggiore.
1: Abbiamo tutti un sogno, una fotografia, una

Come passa il tempo, i Dick Dick, brano che ci ha rifatto vivere il periodo dei baby boomer, secondo me. Era il 1900, canzone pubblicata come singolo, no, nel 93 questo brano, quindi davvero fa già parte della generazione millennials. Un bellissimo brano che è sempre un piacere accompagnare e sentirvi cantare, perché abbiamo le cuffie non per sentire noi, ma ovviamente per sentire anche quello che capita a casa nei dispositivi. Giusto Marco, la tecnologia si è evoluta, siamo noi che vediamo oggi gli amici a casa, siamo noi che li sentiamo, e è davvero cambiato il mondo in questi ultimi minuti. Altra carta, altra generazione, arriva la Baby Boomers con Peppino Di Capri, che ci ha lasciato da poco, un grande amore e niente più.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

La terza età, Roberto Polisano, con questa canzone nuova. Abbiamo così unito la generazione Baby Boomers con una canzone dell'orchestra ballo contemporanee, e prima Peppino Di Capri con Un grande amore e niente più ci riporta alla vittoria del Festival di Sanremo in quell'anno, con questo brano scritto da Franco Califano e Gianni Wright, davvero molto bella. Nel 73 ci fu un fatto simpatico, perché durante una puntata del celebre show televisivo Canzonissima, la cantante Raffaella Carrà fece scalpore esibendosi con un audace completo a due pezzi che lasciava scoperto l'ombelico, diventando un'icona di rottura dei costumi all'epoca, e davvero fu un clamore pazzesco. Pensate, oggi invece forse è l'unica cosa coperta proprio l'ombelico. Addirittura ci sono cantanti che vanno nudi, perché in tempi di crisi bisogna risparmiare sui vestiti, non ci sono più gli sponsor che ti vestono, e allora che cosa succede? Succede che vai sul palco nudo e fai prima, no? Come madre natura. Vogliamo cantare una canzone al naturale e si fa così, Marco, sei d'accordo anche tu? Sta a uno sguardo al nostro regista, come dire, forse era meglio il passato, quando c'era eleganza, quando c'era un certo modo di andare sul palco, e forse anche un po' una sorta di rispetto per il fattore di essere sul palco e di dare l'esempio. E dopo il momento saggio peschiamo la carta generazionale. Arriva la generazione X, torna una delle voci più belle della musica italiana. Parliamo di Mango con la canzone La rondine, da ascoltare al volo. Beh, questa era carina, Marco. La rondine al volo. Vabbè, vabbè. Eravamo ancora in onda? Ci hanno sentito? Ridere.

Grande Mango, bellissima canzone che abbiamo cantato, e mentre cantava Lucina Naturale, in qualsiasi posto in cui ci troviamo in questo istante, quando partono certe canzoni ci viene voglia di cantare, anche se siamo a lavoro, cantiamo anche durante le ore di lavoro. E a proposito di rondini, diamo questa informazione che magari molti la sapranno, e quelli che non lo sanno rimarranno strabiliati, perché davvero le rondini migrano in Africa e percorrendo fino a 11.000 km con una media di 300 km al giorno, quindi davvero in volo, e tornano poi in Europa in primavera spinte dall'abbondanza di insetti e dalla fedeltà ai nidi. Perché cosa succede? Succede che in Italia le rondini iniziano ad arrivare tra metà marzo e metà aprile, e arrivano solitamente, si riuniscono in grandi stormi e tornano proprio grazie alla loro memoria. Il nido anno dopo anno sempre lo stesso e lo riparano, quindi hanno davvero un grande senso di geografia. Probabilmente hanno installato un sensore GPS collegato con il satellite che le porta direttamente al nido di origine. Potrebbe essere, ci documenteremo strada facendo. Nel frattempo siamo giunti al termine della puntata di oggi, è stato davvero un grande piacere come sempre, e grazie a voi che ci permettete di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine senza forzare la serratura, e anche grazie nei computer, nei telefoni e compagnia bella. L'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea, ringraziando il nostro Marco Sasso, detto il Cigna, che ci ha guidato con la massima prudenza. Torneremo domani in diretta direttissima e ci salutiamo con un buon caffè con la caffettiera, offerta niente poco di meno che da Paolo Tarantino. Sentiamo già il profumo, sentiamo già l'aroma, e salutiamo anche Chicco, che grazie a Chicco che nasce il caffè. Lo sapevi, Marco? Se non ci fosse Chicco, non ci sarebbe caffè.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Omar Codazzi, Ti raggiungerò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Buona serata da Daniela Ubaldi. Hormuz torna in primo piano. Le forze americane hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che nelle prime ore di oggi ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Lo ha riferito un funzionario americano al Wall Street Journal. Un elicottero militare americano ha sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Non sono segnalate vittime. Controlliamo Hormuz al 100%, aveva dichiarato poche ore prima il presidente americano Trump. E invece sono quattro le vittime, secondo gli Houthi, che hanno rivendicato l'azione in cui sono stati lanciati missili contro una nave nello stretto di Bab el Mandeb. Il Ministero dei Trasporti del governo yemenita ha dichiarato che tra le vittime figurano tre cittadini pakistani e un indonesiano. Sale a 224 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia, un sisma di magnitudo 7.4, il più forte del 1970. Si continua a scavare senza sosta tra le macerie, circa 800 i feriti, oltre 2.700 le persone disperse. Sette persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario di Cali dopo essere rimaste intrappolate nel crollo parziale della struttura. Saranno ascoltati in queste ore i due fratelli fermati per l'uccisione di un addetto alla sicurezza nel Cosentino. Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, è deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. I due, individuati a Belvedere Marittimo, sono originari del posto ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese natio. L'indagine ipotizza il reato di omicidio aggravato dai futili motivi. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, si apre così come ogni giorno il nostro viaggio alla scoperta del nostro archivio musicale fatto di liscio, di brani delle grandi orchestre di tutti i tempi. Oggi iniziamo con un valzer eseguito dalla Storia di Romagna che, pensate, è dedicata a Carlo Brighi, colui che è un po' considerato il capostipite del liscio romagnolo, ricordando Zaclen, questo il titolo appunto, e a seguire un altro valzer, Rosalì.
2: Ricordando Zaclen.

Ottobre. Abbiamo iniziato la puntata di oggi con il liscio romagnolo, adesso ci ascoltiamo invece due brani eseguiti da Franco Bastelli, Anita e Il nostro giorno.

E questa era la voce inconfondibile di Franco Bastelli, Il nostro giorno. Torniamo in Romagna con l'orchestra Castellina Pase, due classici che hanno un po' un titolo simile, La cavallina ad iniziare e subito dopo La gallina.

Vi abbiamo fatto ballare in pista con La Gallina, propostaci da Castellina Pasi. E queste note sono quelle di Mauro Levrini, 10 anni fa. E a seguire, sempre dalla voce di Mauro Levrini, Mai più sola.

questa sera ti senti sola, io ti raggiungerò sotto un cielo di luna piena.

Abbiamo concluso questo trittico di brani propostoci dai Giuvud una volta, tratti dallo Sparone Folk Festival 2025. C'è ancora tempo per qualche brano prima di concludere la nostra ora insieme. Paolo Tarantino ci propone il più classico dei suoi classici, il brano col quale è più famoso, Unchained Melody, la colonna sonora di Ghost. Ma subito prima ci ascoltiamo La Bella Gente.

E con questo brano di Paolo Tarantino siamo arrivati quasi al termine della puntata di oggi. C'è ancora tempo per l'ultimo brano, ce lo propone l'orchestra spettacolo Raul Casadei, Mirko. Con questo ci salutiamo, vi auguro buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Liscio e noi ci sentiamo domani sempre qui con I Simpatici Italiani.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Tensioni su Hormuz, dove si rincorrono anche voci di una ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Intanto oggi le forze di Washington hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Un elicottero militare avrebbe sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Non ci sarebbero vittime. Ha provocato 4 morti l'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb a largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Lo Yemen accusa dell'attentato i ribelli Houthi. Va oltre i 220 la conta delle vittime del terribile terremoto che ha devastato la zona nord-occidentale della Colombia, un bilancio che contempla anche circa 900 feriti e 2700 dispersi ed è purtroppo destinato ad aggravarsi con il prosieguo delle operazioni di soccorso. 7 persone sono state tratte in salvo intanto dall'ospedale universitario di Cali, mentre in metà paese è in tilt la rete mobile. Infine il presidente colombiano De La Espreia è arrivato in visita nelle zone colpite. Caso La Vitola, domani l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia dell'imprenditore pregiudicato accusato di essere il mandante dell'attentato del 16 ottobre scorso. Per il GIP il movente sarebbe stato accrescere la popolarità dell'amico Sigfrido Ranucci e spianargli la strada in politica. Secondo i magistrati non ci sono elementi per ritenere che il conduttore di Report fosse d'accordo, ma sul caso infuria lo scontro politico. Chiede Ranucci si prenda una pausa il leader della Lega Salvini, mentre si moltiplicano a destra critiche e perplessità per la guida di Report. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione, scrive su Facebook il giornalista interessato. All'attacco alle opposizioni, Fratelli d'Italia non ha mai accettato la linea editoriale di Report, sottolineano nel centro-sinistra. Partito garantista a targhe alterne, sottolineano invece i 5 Stelle. Ed è tutto, a più tardi.
0: Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Destinato ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ieri ha devastato la zona nord-occidentale della Colombia, si contano al momento 224 vittime, ma preoccupa il numero dei dispersi, finora quasi 3.000 persone. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: La Colombia è in ginocchio dopo il terremoto di magnitudo 7.4, il più forte degli ultimi decenni, che ieri ha devastato la costa occidentale. Ogni ora che passa continua ad aggiornarsi la conta delle vittime, al momento 224, circa 900 feriti. Destano preoccupazione i tanti dispersi, circa 2.700. Sette persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario del Valle a Cali. Evacuati anche più di 600 pazienti, ma altri sono ancora all'interno dell'edificio. Molti bambini del reparto di pediatria. A complicare il lavoro dei soccorritori, il crollo nel paese di quasi metà della rete mobile. Il presidente colombiano Abelardo de la Espreia ha dichiarato lo stato di calamità nazionale, ha lasciato Cali, dove ha trascorso la notte, per spostarsi nelle città di Pereira e Manizales, tra le più ferite dal sisma. Intanto si è stretto idealmente intorno alla popolazione colombiana Papa Leone XIV con un messaggio di cordoglio e vicinanza, mentre la Commissione europea ha messo in moto la macchina degli aiuti, stanziando 100.000 euro per i primi soccorsi nella regione del Chocó.
1: Grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Nicolò Martiringhi, oro nei 100 rana, bronzo a Cerasuolo, argento per Azzetti nei 400 misti, Sara Curtis bronzo nei 100 stile libero. Ed è tempo di europei anche per l'atletica. A Birmingham scende in pista Marcel Jacobs, che va alla caccia del terzo oro di fila col pensiero al compianto Livio Berruti. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Sto bene, siamo qui. L'obiettivo dell'anno, arriviamo da due campionati europei vinti, puntiamo al terzo, sono contento di essere qui e non vedo l'ora di scendere in pista.
4: E allora eccolo l'orario esatto, alle 21.32 la semifinale, c'è di diritto perché tra i migliori 12 del ranking, poi incrociamo le dita, l'eventuale finale alle 22.47. Marcel Jacobs non si nasconde e mette nel mirino il terzo oro europeo di fila, forte di una stagione che lo ha visto tornare a scendere sotto i 10 secondi nei suoi 100 metri.
3: Ho ritrovato la fiducia in me stesso, sia come persona che tecnicamente, questo mi ha aiutato tantissimo. Iniziare comunque la stagione bene, correndo subito forte, mi ha aiutato e mi ha dato tanta consapevolezza che si poteva continuare a correre veramente forte.
4: A spingerlo una motivazione in più, rendere omaggio al mito Livio Berruti appena scomparso.
3: Lui è stato il primo a battere gli americani nei 200 e a vincere le Olimpiadi, io sono riuscito a farlo nei 100, quindi è come se ci fosse un po' un legame e quindi mi dispiace veramente tanto. Cercheremo di usare questo brutto momento per correre più forte.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Kaboom! Le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

di ieri, ora è un uomo che parla di me. Fotografie, che buffo da bambino io.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3B Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna del sole sulla nostra penisola, salvo per qualche temporale di calore su Alpi e dorsale appenninica nella seconda parte del giorno, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde d'afa ancora molto intensi, con valori che, specie nei grandi centri urbani, sul versante tirrenico e sulla Valpadana saranno anche prossimi 38-40 gradi. La ventilazione inoltre è debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Omar Codazzi, Ti raggiungerò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ci fu nel 71-72, la crisi del disco. Difatti Massimo Ranieri smise, Albano anche, Gianni Morandi anche lui. E allora per 7-8 anni questo. Allora io niente, pensai di fare un'orchestra da ballo, ma non subito. Per 3 anni ho fatto tutte feste di piazza al sud, ho fatto molto la zona Calabria, Campania, Puglia, facevo 100 serate l'anno, no, con un manager, avevo un mio gruppo con 7 elementi e 4 cantanti avevo. E questo ce l'ho fatto, era Armada Savini Show. E questo l'ho fatto per 3 anni. Niente, allora c'era anche Rocky Robert Show, c'era Wes Show, cioè, insomma tutti Fenati Show, grande Fenati, tanti artisti che no, facevano lo show completo, un po' quello che fa Arbore, che ha fatto Arbore dopo. Dopo nel 74 invece ho fatto l'orchestra, che sono partito con l'Iscio.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno, una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, si apre così come ogni giorno il nostro viaggio alla scoperta del nostro archivio musicale fatto di liscio, di brani delle grandi orchestre di tutti i tempi. Oggi iniziamo con un valzer eseguito dalla Storia di Romagna che, pensate, è dedicata a Carlo Brighi, colui che è un po' considerato il capostipite del liscio romagnolo, ricordando Zach Lenn, questo il titolo appunto, e a seguire un altro valzer, Rosalì.
2: Ricordando Zach Lenn.

ottobre. Abbiamo iniziato la puntata di oggi con il liscio romagnolo, adesso ci ascoltiamo invece due brani eseguiti da Franco Bastelli, Anita e Il nostro giorno.

E questa era la voce inconfondibile di Franco Bastelli, Il nostro giorno. Torniamo in Romagna con l'orchestra Castellina Pase, due classici che hanno un po' un titolo simile, La cavallina ad iniziare e subito dopo La gallina.

Vi abbiamo fatto ballare in pista con La Gallina, propostaci da Castellina Pasi. E queste note sono quelle di Mauro Levrini, 10 anni fa. E a seguire, sempre dalla voce di Mauro Levrini, Mai più sola.

Se stasera ti senti sola, io ti raggiungerò sotto un cielo di luna piena.

Mai più sola era Mauro Levrini. Adesso passiamo a un estratto dallo Sparone Folk Festival 2025, tre brani eseguiti dai Giuvu una volta. Nell'ordine ascolteremo Canzoni alla buona, Il primo furto e Ricordi di un

Abbiamo concluso questo trittico di brani propostoci dai Giuvud una volta, tratti dallo Sparone Folk Festival 2025. C'è ancora tempo per qualche brano? Prima di concludere la nostra ora insieme, Paolo Tarantino ci propone il più classico dei suoi classici, il brano col quale è più famoso, Unchained Melody, la colonna sonora di Ghost. Ma subito prima ci ascoltiamo La Bella Gente.

con questo brano di Paolo Tarantino siamo arrivati quasi al termine della puntata di oggi. C'è ancora tempo per l'ultimo brano, ce lo propone l'orchestra spettacolo Raul Casadei, Mirko. Con questo ci salutiamo, vi auguro buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Liscio e noi ci sentiamo domani sempre qui con I Simpatici Italiani.

0: 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Cucina.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: del gatto!
1: Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

né cambiato niente, sai. Quante volte ho sperato che tornassi da me. Ora manchi solo tu.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica